0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Die Schöpfung, la creazione, oratorio per soli, coro e orchestra. Gabriel, Eva, Agnes Giebel, Uriel, Waldemar Kment, Raphael e Adamo, Gottlob Frick, orchestra e coro des Bayerischen Rundfunks, maestro del coro Wolfgang Schubert, cembalo Margarete Scharitzer, organo Mechil von Kries, direttore Eugen Jochum.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.

il suono e la voce. Suoni diversi. San Francesco d'Assisi, Cantico delle creature.

Onnipotente, buon Signore, Tue sono le laude, la gloria e l'onore, et ogni benedizione. Ad Te solo, Altissima, se confano, et null'uomo in

specialmente Messor lo Frate Sole, lo quale giorna et allumini noi per Lui. Et ello è bello e radiante con grande splendore. De te, Altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate, clarite, et preziose, et belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato sì, mi Signore, per sor'acqua, la quale è molto utile et umile, et preziosa et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale n'allumini la notte, et ello è bello, et iocundo, et robustoso, et forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate e tribolazione. Beati quelli che

seconda non farà male. Laudate e benedicete lo Signore e ringraziate e serviteli.

Abbiamo ascoltato Magnificat, Tu es Pastor Ovium, Stabat Mater, Veni Creator Spiritus, monaci benedettini dell'Abbazia di Saint-Maurice-Saint-Maur a Clairvaux. Lorenzo Perusi, offertorio sopra il Veni Creator Spiritus, all'organo Luca Salvadori.

Di Lorenzo Perosi abbiamo ascoltato Offertorio sopra il Veni Creator Spiritus. Organista Luca Salvadori.

Heinrich Franz Ignaz von Bieber, Missa Salisburgensis a 54 voci, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Benedictus, Agnus Dei, Inno Plaudite Timpana. La stagione armonica è diretta da Sergio Balestracci.

0: Di Heinrich Franz Ignaz von Bieber abbiamo ascoltato Miss Salisburgensis a 54 voci. La stagione armonica era diretta da Sergio Balestracci.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Giovanni Pierluigi da Palestrina. Missa Veni Sponsa Christi. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, primo e secondo. Thomas Hunt e Michael Turner, alti. John Tudhope, tenore. Choir of St. John's College di Cambridge. Direttore George Guest.

Di Giovanni Pierluigi da Palestrina abbiamo ascoltato la Missa Veni Sponsa Christi. Thomas Hunt e Michael Turner, alti. John Tudhope, tenore. Choir of St. John's College di Cambridge. Direttore George Guest. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sinfonia numero 5 in re minore, opera 107, della Riforma. Andante allegro con fuoco, allegro vivace, andante, corale Einfestburg ist unser Gott, andante con moto, allegro maestoso. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 5 in re minore, opera 107 della Riforma. Orchestra Berliner Philharmonica. Direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Sebastian Bach. Chorale Ein Festburg ist unser Gott. Bachwerke Verzeichnis 80. Edith Matis, soprano. Trudelise Schmidt, contralto. Peter Schreier, tenore. Münchner Bach Chor e Münchner Bach Orchestra sotto la direzione di Karl Richter.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il corale Ein Festburg ist unser Gott, Bachwerke Verzeichnis 80. Edith Matis, soprano. Trudelise Schmidt, contralto. Peter Schreier, tenore. Münchner Bach Chor e Münchner Bach Orchestra sotto la direzione di Karl Richter. Ottorino Respighi, preludio in La minore sopra un corale di Bach. Ich hab mein Sackgott eingestellt. All'organo Luca Salvadori.

Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Preludio in La minore sopra un corale di Bach. Ich hab mein Sack Gott eingestellt. Organista Luca Salvadori. Wolfgang Amadeus Mozart. Ave Verum Corpus. Mottetto K618. The Choir of St. John's College, Cambridge. Organo Peter White. Direttore George Guest.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Ave Verum Corpus, mottetto K618. The Choir of St. John's College, Cambridge, all'organo Peter White, direzione di George Guest. Abbiamo trasmesso Contrasti, dallo scarno gregoriano alle sonorità maestose e solenni di un coro e di un'orchestra, partendo dalla creazione.

Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC in blu.
0: RNC, notte di classica. Émile Waldteufel o Waldteufel. Mon rêve, opera 151. Orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski.

0: di Emile Waldteufel abbiamo ascoltato Mon Rêve, opera 151, orchestra dell'Opera di Monte Carlo, direttore Willy Boskowski.
1: RNC, note di classica.
0: Antonín Dvořák, primo movimento allegro con brio dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan, Festival di Salisburgo 1974.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Herbert von Karajan. Registrazione del 1974. Festival di Salisburgo. Note di classica. Manuel de Falla. El amor brujo. Ascolteremo la danza del fuoco con la Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy. A seguire, da Il cappello a tre punte, danza finale Jota con il Wiener Sinfoniker, direttore Edouard van Remortel.

Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato da El Amor Brujo, La Danza del Fuoco, con la Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy, e dal cappello a tre punte la danza finale Jota con i Wiener Symphoniker, direttore Edouard van Remortel.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Con la radio e con la voce di Aldo per aprire la trasmissione di oggi, una trasmissione di 40 minuti tutti i giorni a Radio RNC. Questo programma va in onda due volte al giorno e quindi possiamo mettere in onda canzoni, musica del tempo passato, incisioni grammofoniche tutti i giorni per stare insieme. Oggi abbiamo anche una richiesta di un'ascoltatrice da Torino di 3 canzoni, ma voglio incominciare con un brano a tempo di tango perché un ascoltatore ama molto il tango, un brano che ha per titolo Poema di Bianco e Melfi. Una grande orchestra Rico de Almendra per aprire la trasmissione di oggi e con questo tango auguro a tutti benvenuto alla nostra trasmissione, un buon ascolto di queste canzoni, di queste musiche e del tempo che vogliamo dedicare alle canzoni e alle musiche del tempo passato, che se anche sono canzoni e musiche del tempo passato fanno anche al giorno d'oggi tanta compagnia. Benvenuti, buon ascolto.

ho iniziato il programma di oggi con un poema non letto, ma scritto in musica. Poema è il brano che abbiamo usato di Blanco e Melfi per aprire il programma di oggi a Radio RNC. E voglio proseguire questa nostra trasmissione con la richiesta di un ascoltatore, signor Richetto da Scalenghe, che vuole qualche brano della primavera. Tango di primavera di Ravasini, Nisa e Niman. La voce è quella splendida di Luciano Virgigli e l'orchestra è diretta dal maestro Angelo Giacomazzi. È una incisione che risale al 1965. 6-5.

breve come la primavera. Questa canzone è della durata solamente di 1 minuto e 5 secondi. Abbiamo fatto tornare anche noi la primavera e faremo tornare ancora dei brani nel corso del programma di oggi riguardanti queste nostre stagioni o questi nostri mesi. Richard Kliederman ci porta adesso a Venezia, Voyage à Venise di Toussaint, viaggio a Venezia, e insieme a Richard Kliederman vediamo di proseguire questa nostra trasmissione.

Applausi per Richard Kinderman e questo brano di Toussaint. Abbiamo ascoltato Voyage à Venise, viaggio a Venezia, con la splendida esecuzione di Richard Kinderman al pianoforte. Abbiamo potuto ascoltare insieme questo brano ed ora ne vogliamo ascoltare un altro dedicato al mese di aprile. Di Pagliara e Tosti ascoltiamo Aprile, la voce è quella di Giuseppe Di Stefano e l'orchestra è diretta da Gianmario Guarino.

Abbiamo ascoltato la calda e apprezzatissima voce di Giuseppe Di Stefano in questa canzone dal titolo Aprile. Aprile, canzone composta da Pagliara e Tosti, e questa canzone era accompagnata da Giuseppe Di Stefano con la sua orchestra. Una gentile ascoltatrice ci ha richiesto una canzone che sia interpretata dal cantante Claudio Villa. Il titolo è breve e ormai ci siamo anche per Claudio Villa. Ormai è il titolo della canzone.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. E prima di questo stacchetto avevamo ascoltato un brano che era intitolato Ormai, con la voce di Claudio Villa, e avevamo ascoltato anche prima un bel brano che riguardava l'aprile. Una signora, la signora Michela, dopo aver richiesto la canzone Ormai, ha chiesto anche un'altra canzone, Accanto a chi. Interprete di questo brano, su richiesta dell'ascoltatrice, Peppino Gagliardi.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Accanto a chi, con la voce di Peppino Gagliardi. La richiesta per questa canzone era della signora Michela da Torino. Abbiamo anche trafficato un po' per trovare la canzone che ha per titolo Lei in lingua italiana, però da Aznavour, così come ha richiesto la gentile ascoltatrice per la puntata di oggi. Mettiamo in onda anche questa canzone delle tre che la gentile ascoltatrice ha richiesto a questo programma. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC, programma in compagnia di Aldo, che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno a Radio RNC. E quindi abbiamo tante canzoni e tante musiche che ci fanno e ci faranno sempre tanta compagnia tutti i giorni.

è andata in onda la voce richiesta dalla gentile ascoltatrice, la voce di Aznavour in una interpretazione di una canzone molto romantica. Abbiamo ascoltato da Aznavour la canzone dal titolo Lei. Ringrazio la ascoltatrice per le richieste, per quanto segue questo programma e perché no anche per la pubblicità che fa per questo programma di Radio RNC tra amici e conoscenti, come sì come tante ascoltatrici e ascoltatori fanno per queste nostre canzoni. Grazie all'ascoltatrice abbiamo messo in onda tre canzoni abbastanza rare, almeno per il nostro repertorio, e abbiamo ascoltato Ormai da Claudio Villa accanto a Chi da Pino Gagliardi e Lei con la voce di Aznavour, tre richieste di una ascoltatrice, la signora Michela da Torino. Le auguro di ascoltare sempre bene questo nostro programma Radio RNC, così come tante ascoltatrici e ascoltatori. Leon Cavallo ha composto una canzone per la operetta, abbiamo la canzone Mattinata. Francesco Albanese con la voce e l'orchestra è diretta dal maestro Tito Petralia.

la voce di Francesco Albanese. Abbiamo ascoltato questo brano e con la voce di Francesco Albanese e l'esecuzione con orchestra diretta dal maestro Tito Petralia, brano da operetta che è diventato un romanzo, una canzone di grande successo, Mattinata. E molte canzoni hanno dei picchi di successo anche se vengono riprese dopo tanti anni, ed è così che può succedere per le canzoni che anche noi cerchiamo di riproporre nel corso delle nostre trasmissioni. Vi ricordo che Aldo trasmette tutti i giorni a Radio RNC canzoni e musiche del tempo passato e soprattutto incisioni ancora a 78 giri. Qualche trasmissione un po' più recente, qualche trasmissione con canzoni molto datate e 78 giri, tutti i giorni a Radio RNC. E sono contento di avere molto ascolto per questo programma e soprattutto affezionati ascoltatori, che quando manca il programma a loro manca qualche cosa, come anche certamente per me mi mancano tanto le ascoltatrici e gli ascoltatori quando non posso andare in onda, soprattutto per motivi tecnici, perché normalmente la volontà di andare in onda c'è sempre. Voglio mettere in onda adesso allora la voce di Dimmi Rousseau in una canzone che ha per titolo Forever and Ever, una canzone con una voce che noi possiamo conoscere molto bene. Vivianos e Konstantinos hanno composto questo brano e noi lo ascoltiamo tra le tante voci richieste per questa nostra

un'incisione che risaliva al 1973 con la voce di Demi Rousseau e questa sua interpretazione di Forever and Ever, e quando si è per sempre anche, perché no, con le canzoni e con le musiche di tanti anni fa. Molte volte ci si domanda come va la vita, si dice o si dicono tante cose, e qualche volta si dice come va la vita, un po' storta e un po' dritta. Questo è stato lo spunto anche per una incisione dal 1959 con Renato Carosone. Romeo, Sgueglia e Petrucci hanno composto questo brano e noi lo ascoltiamo sperando di ascoltarlo sempre per diritto.

0: 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. Ho giocato tre numeri all'otto.
1: E qualcuno potrebbe pensare che vada sempre diritto giocando i numeri all'otto, ma molte volte va proprio storto. Ho cercato di mettere questa coda alla canzone che abbiamo messo in onda, storta va dritta bene, per il termine di questa nostra trasmissione qui a Radio RNC. Terminiamo con un cordiale saluto e con la nostra sigla.
2: La radio invita a te.
3: La radio invita a te.
4: La radio invita a voi che ci ascoltate.
3: Vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
2: La speranza regaliamo.
4: Per tutti la fortuna può bussare. Può capitare a te.
5: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
3: Con la radio ogni finestra una canzone.
1: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori. Il nostro appuntamento, come ho detto, qui a Radio RNC è per tutti i giorni, due volte al giorno. Anche oggi abbiamo assolto il nostro compito e quindi assolvo anche il compito ad invitarmi per le trasmissioni di domani. Un cordialissimo saluto a tutte e a tutti e a risentirci.
6: In blu, la radio con tanti...

RNC Note di classica. Ludwig van Beethoven. Terzo movimento, minuetto allegretto. Quarto movimento, adagio scherzo, allegro molto, adagio allegro molto, adagio. Quinto movimento, allegretto alla polacca, dalla serenata in re maggiore opera 8 per violino, viola e violoncello. Trio Quodlibet. Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Fausone violoncello.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo, il quarto e il quinto movimento dalla serenata in re maggiore, opera 8, per violino, viola, violoncello, trio quadlibet, Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Faussone violoncello.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Franco Cesarini, Pastorale de Provence, La Villageoise, Le Petit Berger, La Princesse, Orchestra di Fiati Civica Filarmonica di Balerna, Canton Ticino, direttore Franco Cesarini.

Di Franco Cesarini abbiamo ascoltato Pastoral de Provence, orchestra di fiati Civica Filarmonica di Balerna, Canton Ticino. Direttore Franco Cesarini. RNC Note di Classica. Marius Casadesus, adagio e allegro dal concerto in re maggiore per violino e orchestra Adelaide, attribuito a Mozart nel Kögel-Anhang C1405. Marco Rizzi, violino e concertatore del Perosi Ensemble.

Di Marius Casadesus abbiamo ascoltato l'Adagio e l'Allegro dal concerto in Re maggiore per violino e orchestra, Adelaide, attribuito a Mozart, nel Kökel Anhang C1405. Marco Rizzi, violino e concertatore del Perosi Ensemble. RNC, Notte di Classica. Ian Václav Stamets, Sinfonia in Si bemolle maggiore, Allegro, Andante, Presto, Orchestra da Camera Slovacca, Direttore Bohdan Vašal.

Di Jan Vaclav Stamitz abbiamo ascoltato la Sinfonia in Si bemolle maggiore, orchestra da camera slovacca, direttore Bohdan Vashal. RNC, note di classica. Tommaso Albinoni, dai concerti a 5 opera 10, concerto numero 2 in sol minore, allegro, andante, allegro, harmonicus mundi, direttore Claudio Astronio.

0: Di Tommaso Albinoni abbiamo ascoltato dai concerti a 5 opera 10 il concerto numero 2 in sol minore, Harmonices Mundi, direttore Claudio Astronio.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
2: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In blu, la radio con...
1: In blu 2000, news.
2: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone oggi sarà a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Dal santuario di Lourdes il pontefice ha ribadito ieri con forza il no della Chiesa ad aborto ed eutanasia. Nessuno ha il diritto mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata. Papa Leone ha anche incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, ha colpito obiettivi civili tra cui un mercato alimentare a Stolichny, 2 morti e 4 feriti. Inizia oggi la missione umanitaria a Mosca del cardinal Zuppi, presidente della CEI, su incarico del Papa Leone. La polizia britannica è intervenuta per sventare in estremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford. A disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran. Trump si intesta il blitz frutto della grande collaborazione con Londra e dichiara: credo che vinceremo presto la guerra. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu anche ad inizio ottobre, lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Israele fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. IP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana, lo ha deciso l'azienda energetica dell'Azerbaigian. Plaude la Premier Meloni che ringrazia il presidente Azero. Oggi è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina, il tetto ai prezzi deciso dall'Eni. Attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto, la procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto un uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore italiano, e 17 anni e mezzo di carcere per altre 3 persone, 4 sono formalmente irreperibili da anni. Stop ai voli all'aeroporto di Catania per tutta la giornata di oggi a causa dell'emissione di cenere vulcanica dell'Etna. Tutte le attività di volo in arrivo e in partenza sono sospese fino alle 23:59. E infine sport, Luna Rossa vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La tua firma è più di quanto credi, anche per Lecce. Una mano di Dio che raggiunge le povertà e le accarezza. Così il responsabile della mensa Caritas Santa Rosa di Lecce definisce quanto ogni giorno, all'ora di pranzo, avviene nella sala attigua alla chiesa, dove ogni giorno si siedono a tavola 60 persone. Ognuna di loro ha un'esistenza fatta di esclusione, di fallimenti e di fragilità, spesso economica, talvolta psicofisica. Il servizio, nato grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, offre, assieme a un piatto caldo, un sorriso e un aiuto concreto. I volontari hanno trasformato in casa il salone addobbato di festoni e frasi del Vangelo, non solo per chi ha perso il lavoro oppure l'amore della famiglia, ma anche per chi ha lasciato il suo paese ed è arrivato in Italia dopo lunghi viaggi complicati. Don Damiano Madaro, responsabile della mensa.
4: La maggior parte di chi arriva alla mensa sono persone sole, la maggior parte sono senza tetto, persone anche che dormono un po' per strada, per cui la mattina vengono a fare la doccia, ma non tanto per lavarsi quanto per riscaldarsi. E sono persone anche pensionati, naturalmente c'è anche quello che esce dal carcere e che non sa dove andare, oppure quello che i servizi sociali accolgono, gli danno il tetto, però per mangiare vai alla mensa di Santa Rosa.
3: I volontari si occupano non solo di preparare i pasti e imbandire le tavole, ma anche di sistemare le docce in cui chi vive in strada può trovare conforto. Piero Della Ducata, coordinatore della mensa.
5: a questi signori che vengono da lontano si dà da mangiare, sì, si accoglie, ma soprattutto loro hanno bisogno di un cuore da parte nostra. Io mi occupo da un bel po' di anni di questa mensa perché è necessario che ci sia un coordinamento ad una mensa laddove accogliamo 50-60 persone al giorno, quindi con i volontari che servono questi signori ospiti, naturalmente ci vuole un coordinamento. Questo coordinamento è stato affidato a me prima dal parroco che ha preceduto Don Damiano e oggi come oggi con Don Damiano Maitar.
3: Entrare nella sala mensa è un'occasione di integrazione per chi viene solitamente scansato, rifiutato, per chi non riesce a trovare fiducia né un posto nella società in cui è approdato. Ma l'accoglienza dei volontari restituisce sempre un sorriso. Kamal e Alexander, beneficiari del progetto Mensa.
6: Le persone sono qui, sono persone famiglia.
7: Caritas è molto buono perché sempre veniamo a mangiare qua. Volontario, papà molto bravo dentro. Dare tutto, mangiare tutto, dare tutto.
3: Prendersi cura, regalare una spalla a cui poggiarsi nel cammino quotidiano diventa missione ma anche occasione per rendere vivi gli insegnamenti del Vangelo. E sono tanti coloro che rispondono alla chiamata della carità. Don Damiano Mataro, responsabile della mensa.
4: Praticamente la mensa all'inizio è nata come opera di carità della parrocchia, però poi quando i numeri diventano grandi hai bisogno di un supporto. Senza i fondi che ci arrivano dall'8 per mille noi non potremmo portare avanti tutto quanto questo monte di servizi che offriamo. La mensa per noi è diventata la possibilità di essere la mano di Dio che a volte accarezza, che a volte dà da mangiare, che a volte ascolta le povertà dei fratelli più poveri.
3: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è a Metz, ultima tappa del suo viaggio in Francia al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. Leone XIV prenderà parte a due incontri sulla pace e sul dialogo interreligioso. Infine, nella cattedrale di Saint-Étienne, nel pomeriggio, presiderà la messa. Dal santuario di Lourdes, il pontefice ieri ha ribadito con forza il no della Chiesa ad aborto ed eutanasia. Papa Leone ha poi incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero e ha assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili tra cui un mercato alimentare, 2 morti e 4 feriti. La difesa russa comunica poi di avere colpito un cargo che faceva rotta verso il porto di Odessa con beni militari. Droni ucraini hanno attaccato il deposito petrolifero a Krasnodar nel sud della Russia. Inizia oggi la missione umanitaria del cardinal Zuppi, presidente della CEI a Mosca, su incarico di Papa Leone. L'alta rappresentante dell'Europa, Callas, avverte: dobbiamo restare vigili perché da nostre informazioni di intelligence emerge che Mosca sta pianificando ulteriori sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie, con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società e dissuaderle dal continuare ad aiutare Kiev. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana Kamel telefonò a Netanyahu anche a inizio ottobre, prima del 7, lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Tel Aviv fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. IP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Lo ha deciso la Socara, azienda energetica dell'Azerbaigian. Applaude la Premier Meloni. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi, è di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. Intanto monta la protesta delle categorie. È attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. In Egitto la procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore italiano, e 17 anni e mezzo di carcere per gli altri 3 agenti dei servizi. I 4 sono formalmente irreperibili da anni. Stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata di oggi a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna. Tutte le attività di volo in arrivo e in partenza sono sospese fino alle 23:59. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

Amiche ed amici di RNC, buongiorno, buon lunedì, buon inizio di questa nuova settimana insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, con me Federico, quello del mattino, sempre attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Quindi due ore per stare insieme con tante notizie, tanti argomenti da affrontare a livello anche locale, nazionale, internazionale quest'oggi, e tanta musica anche ad accompagnarci nel corso di questa nuova diretta che apre questa settimana a cavallo, no? Tra il mese di settembre e quello di ottobre in arrivo. Allora, tra poco, subito le news per quanto riguarda le novità dal punto di vista meteo, cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni, e poi ci occuperemo anche di queste novità, dove insomma non arriva lo Stato, arrivano insomma i privati, in questo caso le compagnie petrolifere, a abbassare, a calmierare, in questo caso bisogna vedere per quanto, i prezzi dei carburanti. Vedremo tutto il dettaglio, perché dopo la mossa sorpresa di Eni si muovono anche altri marchi, tutte le novità su questi nuovi prezzi di benzina e diesel da oggi nei distributori con lo sconto. Poi novità anche per quanto riguarda poi le strade torinesi, strade chiuse, 130 posti auto in arrivo, insomma, al via da quest'oggi in una porzione di città, le modifiche anche al traffico. E poi le novità a livello internazionale, come sempre nell'ultima parte spazio allo sport del fine settimana, i principali avvenimenti sportivi del weekend. Subito vi ricordo anche il numero per tutti i vostri messaggi: 345 32 33 124, e poi per le email diretta @rncweb.it.

0: signor Mecheo.
1: Attento, bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

Allora eccoci pronti per iniziare dalle previsioni meteo per quanto riguarda il nostro territorio. Un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale garantirà tempo stabile per diversi giorni sul Piemonte senza fenomeni rilevanti. Fino a metà settimana, mercoledì, sono previste giornate prevalentemente soleggiate, ad eccezione del passaggio di velature e nubi basse, che temporaneamente potranno insistere sulle zone pedemontane alpine e sulle pianure adiacenti. Lo zero termico sarà molto elevato per il periodo, attorno ai 4.000 metri. Le temperature massime in pianura invece saranno ancora calde per questo periodo, intorno ai 24-27 gradi, a seconda poi delle zone, come sempre. Nel dettaglio, quest'oggi, lunedì 28 settembre, cielo sereno, poco nuvoloso, col passaggio di velature, non esclusa la formazione di qualche banco di nebbia in pianura all'alba. Assenti le precipitazioni, venti deboli, variabili ovunque. Per quanto riguarda le temperature nel dettaglio, ad Asti 11 gradi di minima, 27 la massima, a Cuneo 15 gradi di minima, 24 il valore massimo, e poi Torino con 15 gradi di minima e 27 gradi come temperatura massima. Domani, martedì 29 settembre, cielo poco parzialmente nuvoloso con nubi basse sulle zone pedemontane e passaggio di velature in quota. Nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio, assenti le precipitazioni, venti deboli sud-occidentali in quota sulle Alpi, settentrionali sull'Appennino, deboli, variabili o orientali sulle aree pianeggianti. Infine le temperature, il quadro per la giornata di domani ci dà 12 gradi di minima ad Asti con 27 di massima, a Cuneo 15 gradi la minima, 23 di massima, per Torino 15 gradi il valore minimo, 27 gradi quello massimo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Giorno Nannini con Meraviglioso Errore alle 10.23 su RNC. Allora, ultime giornate a quanto pare di sole in Italia prima dell'arrivo della pioggia. Il meteo all'ingresso del mese di ottobre segna una stabilità atmosferica con il bel tempo ancora a regnare su tutto il nostro paese, con questa nuova settimana che inizia quest'oggi dominata dalla presenza di una struttura anticiclonica di matrice subtropicale che garantirà ancora giornate in prevalenza soleggiate. Il meteo.it ci illustra però il quadro complessivo generale che caratterizzerà questa settimana e che segnerà un vero e proprio passaggio di stagione. Nelle ore del giorno si registreranno temperature ampiamente ancora superiori alle medie del periodo, con termometri che in alcuni casi potranno toccare i 30 gradi su molte regioni. L'accorciamento delle ore di luce e l'arrivo della notte favorirà però una sensibile escursione termica, con i valori minimi che scenderanno fino a una media di 12-13 gradi, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne. Il meteo della settimana sarà complessivamente stabile, quindi con qualche parentesi di variabilità climatica tra mercoledì e giovedì, col passaggio di alcune nuvole che interesseranno le regioni del nord-ovest, senza però provocare, diciamo, fenomeni di rilievo. Un cambio radicale di scenario però dovrebbe arrivare verso il fine settimana prossimo, quindi quello del 3-4 ottobre. Nel weekend è infatti previsto l'arrivo di una prima perturbazione sulle regioni nord-occidentali, che porterà piogge diffuse. Secondo le ultime proiezioni del centro europeo, questo passaggio aprirà le porte quindi a una fase più instabile, caratterizzata da precipitazioni, e che potrebbe accompagnare l'Italia e il nostro paese per gran parte del mese di ottobre.

Nuovo singolo di LP, si chiama Don't Stop, alle 10.28 qui su RNC, tra poco la nostra seconda mezz'ora in diretta, ancora attualità di cui occuparci attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it, 345-32-33-124 per i vostri messaggi, per le email diretta@rncweb.it.

ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Smashing Pumpkins 1979 qui su RNC alle 10:38 i minuti in questo istante. Allora, fare il

pieno ad auto e moto cercando i distributori con gli sconti, no? Perché ci siamo da quest'oggi, lunedì 28 settembre, i distributori Eni ed Eni Live applicano il tetto al prezzo della benzina e del gasolio, così come è stato stabilito dal colosso italiano dell'energia, il cui controllo è pubblico. Sia in modalità self che servito, gli automobilisti potranno usufruire di un prezzo ridotto rispetto a quelli in vigore sul mercato. Potranno rifornirsi di benzina a 1,99 euro al litro e il gasolio 2,19 euro al litro. Si tratta di una riduzione media di circa 17 centesimi rispetto a quelle che sono le soglie attuali. Il price cap, il tetto al prezzo di Eni, viene applicato a partire da quest'oggi per una durata iniziale prevista di un mese e con la possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti, ha fatto sapere il colosso dell'energia, di cui lo Stato è il principale azionista. Una buona notizia sicuramente per i consumatori, che però ha spiazzato il mercato della distribuzione e secondo la FIGISC, la Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, rischia di mettere in difficoltà anche i gestori per una possibile concorrenza sleale. L'effetto Eni intanto si allarga alla concorrenza. Anche Socar, che è un'azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata, il marchio è IP, e che saranno studiate le modalità più efficaci per estendere il meccanismo alle stazioni a marchio esso e agli altri operatori della filiera che si riforniscono da IP, anche se non sono ancora chiari i dettagli di questo intervento. Ora, Eni può contare su 3.847 distributori sparsi su tutto il territorio nazionale, che in media vendono circa 600 milioni di litri di carburante ogni mese. Di questi, il 75% è di proprietà del gigante petrolifero a gestione diretta o indiretta, il resto, 25%, è formato dai convenzionati, cioè distributori che hanno l'insegna Eni e Eni Live e che si impegnano a comprare i suoi prodotti raffinati. Il colosso può imporre i prezzi annunciati solo nei distributori di proprietà, mentre ai convenzionati può solo consigliare di adeguarsi a quanto stabilito in modalità self. Per venire loro incontro, Eni ha annunciato un contributo flat a titolo di rimborso giacenze di 1.500 euro. I gestori degli impianti convenzionati infatti hanno già comprato quanto devono vendere dal 28 settembre a prezzi di mercato, quindi diversi rispetto alla situazione attuale. L'offerta quindi viene applicata da oggi nei circa 3.000 punti retail Eni, ovvero un quinto dei 22.000 distributori italiani. Non ci saranno sconti per la vendita all'ingrosso, il tetto è valido solo per i distributori di proprietà Eni Live, circa 75%, i convenzionati avranno solo un prezzo consigliato. Bisogna quindi essere consapevoli di questa differenza, perché non tutti i distributori, quindi di benzina e gasolio, si potranno trovare i prezzi così come indicati appunto dall'azienda. Eni tuttavia mette a disposizione uno strumento per cercare le stazioni più vicine in base alla propria localizzazione. Si tratta dello strumento Station Finder Eni Live, consultabile online. Basta inserire la località dove ci si trova in un dato momento, quella da raggiungere, la mappa indicherà i distributori più vicini. Insomma, dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise sul gasolio scattato sabato 26 settembre, si è passati da 12 a 6 centesimi contando anche l'IVA, il costo dei carburanti continua a crescere sia sulla rete stradale che su quella autostradale. Guardando i dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy relativi alla giornata di ieri, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete
rete stradale nazionale era pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale il diesel sfiorava i 2,50 euro al litro, il prezzo medio self era di 2,254 per la benzina, 2,459 euro per il gasolio. Secondo le stime del centro studi Un'impresa, il tetto ora ai prezzi di Eni per una famiglia con due auto varrà circa un risparmio fino a 17,80 euro a settimana, cioè 80 euro al mese. Per le piccole imprese che lavorano con furgoni e veicoli commerciali leggeri si assesterà dai 12 ai 37 euro settimanali per mezzo al netto dell'IVA, cioè da 50 a 160 euro al mese. Per un pieno settimanale a 50 litri, secondo la stessa analisi, una famiglia risparmierà 8,45 euro con un'auto a benzina, 9,35 con un'auto diesel. Sui 30 giorni di durata iniziale di questa misura il vantaggio è stimato sui 36-40 euro per un'auto, che salirebbe a 115-127 euro in caso di proroga invece fino al 31 dicembre. Più rilevante, secondo i calcoli di Un'impresa, l'effetto sulle micro e piccole imprese che si riforniscono alla pompa. Un artigiano con un furgone e un consumo di 80 litri settimanali risparmia 12,26 euro a settimana al netto dell'IVA, un'attività di commercio e distribuzione locale con 120 litri 18,39 euro, un corriere dell'ultimo miglio con 240 litri 36,79 euro. Per una flotta di 10 furgoni il beneficio arriva a 245 euro settimanali e oltre 3.300 euro fino a fine anno. Come detto prima, insomma, sempre da oggi prende il via il limite ai prezzi imposto anche da Soccar per i distributori IP. Il gruppo, viene spiegato, ha deciso di rafforzare il proprio impegno nei confronti dell'Italia con l'obiettivo di fissare un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio lungo la rete di distribuzione carburanti. Il tetto verrà applicato progressivamente e, partendo dalla rete a marchio IP, potrebbe poi anche estendersi alle stazioni a marchio esso e agli altri operatori che si riforniscono proprio da IP. Secondo i calcoli di ADN Kronos, in tutto lo sconto su benzina e diesel può arrivare finora a coprire più o meno 8.500 punti vendita in Italia. I quasi 4.000 di Eni, Eni Live, si aggiungono i 4.500 di IP. Si tratta di una rete complessiva che copre il 39% dei circa 22.000 distributori italiani. La decisione comunque di fissare questo tetto al prezzo è accompagnata anche da qualche preoccupazione per il mercato della distribuzione. L'allarme arriva dagli operatori del settore, che mettono in guardia sulle possibili ripercussioni di questa decisione. La FIGISC, sempre la Federazione dei Gestori di Impianti di Benzina aderente a Confcommercio, fa notare innanzitutto che è il colosso energetico pubblico a togliere le castagne dal fuoco al posto dello Stato, prima che Socar annunciasse l'intenzione di fissare un price cap per il carburanti dei distributori IP. Si era messo in luce come la decisione di Eni potrebbe avere l'effetto di sconvolgere il mercato della distribuzione, un sistema che, viene puntualizzato, è pur sempre un sistema economico che deve reggere. La tesi formulata da FIGISC è che si tratti di un'operazione attuata in forza di una posizione dominante di dumping e concorrenza sleale. Si temono ripercussioni per gli altri gestori, che si troveranno senza rete di protezione della loro compagnia fuori mercato, ma anche per quelli di chi applica lo sconto. Che faranno quando sarà difficile far fronte ai rifornimenti? Le riflessioni si basano su quanto già successo nei mesi scorsi in Francia, dove Total Energies in primavera aveva fissato un tetto ai prezzi, poi prorogato più volte. La mossa ha innervosito i gestori indipendenti, che a luglio hanno presentato un esposto all'antitrust francese, sostenendo che l'iniziativa altera la concorrenza e ha avuto ripercussioni anche sulle giacenze, con distributori presi d'assalto e carburante che scarseggia.

0: per lei.
1: Vuoto cosmico, Giusy Ferreri qui su RNC. Allora, a Torino quest'oggi iniziano nuovi lavori in città per andare a sistemare strade, reti, sottoservizi. A comunicarlo è stato il comune, che ha messo in guardia su possibili disagi al traffico. Si invita come sempre a prestare attenzione alla segnaletica temporanea nelle aree di cantiere, a mettere in conto possibili rallentamenti e deviazioni, avvisano dal municipio. Una parte dei cantieri rientra nel piano straordinario Torino Cambia, spazi che uniscono, sostenuto da Fondazione CRT, con un investimento complessivo di 32 milioni di euro per la manutenzione delle strade. In corso alla mano, nel tratto compreso tra via Guido Reni e strada del Barrocchio, si rinnovano alcuni tratti della pavimentazione in entrambe le direzioni di marcia, con lavori anche in via Grosso. Da martedì 29 settembre prende il via l'intervento su corso Maroncelli tra via Nizza e via Ventimiglia, che comporta il divieto di sosta con la rimozione forzata e temporanea limitazione al passaggio pedonale sui marciapiedi in entrambi i lati della strada. A seguire è prevista nella stessa zona la sistemazione del manto stradale di via Genova tra corso Maroncelli e via Finalmarina. Il cantiere durerà circa 3 settimane e al termine dei lavori sarà istituita la sosta a spina, con circa 130 nuovi posti auto a disposizione di residenti e cittadini. Sarà interessata da un intervento di riqualificazione degli spazi pedonali anche piazzetta Arsenale della Pace davanti al Sermig, dove è previsto l'allargamento dei marciapiedi. Scatta inoltre la chiusura fino al 31 ottobre dell'incrocio tra via Viotti e via Monte di Pietà per il rifacimento della pavimentazione della via con materiale lapideo. L'intervento comporterà sensi unici alternati, la chiusura dell'uscita del parcheggio interrato GTT e modifiche anche su via Bertola, via Cesare Battisti e piazza Carignano. Dal 28 ottobre poi, dal 28 al 30 ottobre, SMAT interviene in corso Giambone con restringimenti di carreggiata e un tratto di pista ciclabile temporaneamente deviato sul marciapiede. I reti avvia dal 28 settembre al 9 ottobre un cantiere in corso Adriatico tra Largo Tirreno e corso Bassano, con divieti di sosta su entrambe le carreggiate, chiusura della pista ciclabile, limitazione al passaggio pedonale con effetti anche su corso Rosselli. Nello stesso periodo i reti interviene anche con due cantieri più contenuti su corso Francia, uno tra via Rubiana e piazza Rivoli e poi all'incrocio con via Fidia. Italgas prosegue i lavori in corso Brunelleschi fra il civico 95 e via Monte Ortigara, con riduzione della carreggiata sul lato est e lo spostamento di uno stallo riservato alle persone con disabilità. Inoltre, a partire dal 5 ottobre, Terna interverrà su corso Bramante per lavori di posa della rete, con possibili rallentamenti nel tratto compreso tra via Giordano Bruno e corso Turati.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Records. It was just
1: in Blu 2000 News.
2: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Il discorso religioso deve esortare costantemente a disarmare i cuori e le parole. Sono le parole di Papa Leone XIV pronunciate poco fa nell'incontro interreligioso a Metz in Francia al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili, 2 morti e 4 feriti. Droni ucraini hanno invece attaccato il deposito petrolifero Edelweiss 95 a Krasnodar, nel sud della Russia. Intanto, oggi inizia la missione umanitaria del cardinal Zuppi, presidente della CEI, a Mosca, su incarico di Papa Leone. Dopo essere volato a Tel Aviv il 26 settembre per allertare Israele su un possibile attacco di Hamas, il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, telefonò a Netanyahu anche a inizio ottobre, prima del 7. Lo scrive il Wall Street Journal. Gli egiziani hanno continuato ad allertare Israele fino a 48 ore prima dell'attacco del 7 ottobre. Sulla scia di Eni, IP ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi. È di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina. Per protesta contro il caro carburanti, il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti e non movimenterà i propri semirimorchi nei porti della Sicilia a partire dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni, fino alla mezzanotte del 20. È attesa oggi la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto. La Procura di Roma chiede l'ergastolo per Mahdi Ibrahim Abdelal Sharif, ritenuto l'uomo che materialmente ha ucciso il ricercatore italiano. La Procura chiede 17 anni e mezzo di carcere per altri 3 agenti dei servizi, 4 sono formalmente irreperibili da anni. Riaperti alle 7 i seggi per la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco nel capoluogo. I seggi resteranno aperti fino alle 15. Alla chiusura delle urne ieri aveva votato circa il 15% degli aventi diritto. Infine chiudiamo con la notizia che stop ai voli sull'aeroporto di Catania per tutta la giornata a causa dell'emissione di cenere vulcanica fino a mezzanotte. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu. RNC in blu.
4: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
3: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
3: RNC in blu.

Walk On, bella canzone degli U2 che ci ha portato indietro fino all'anno 2000, anno tondo, le 11:09 minuti in questo preciso istante qui su RNC, lunedì 28 di settembre 2026. Allora, tra poco nella nostra seconda ora ci occuperemo delle novità a livello internazionale tra il Medio Oriente e l'Europa, con il conflitto tra Russia e Ucraina, e poi ancora tanto altro, tanta musica, ma anche le notizie sportive e gli avvenimenti che hanno contraddistinto questo ultimo fine settimana. Tutto sui 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e in diretta streaming attraverso il nostro sito rncweb.it. 345 32 33 124 per i vostri messaggi, e poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, la sua cover di un brano di Raff, 11 e 13 minuti in questo istante su RNC. Allora, c'è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Vinceremo questa guerra molto presto, ha detto, e non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima della guerra, ha detto ai cronisti in Illinois. Non voglio dirlo, ha risposto poi Trump al giornalista che gli chiedeva se nuovi bombardamenti sull'Iran fossero sul tavolo prima delle elezioni di medio termine, così importanti in questa tornata. Voglio dire, è possibile, ma non voglio dirlo, ha detto il presidente americano. Sicuramente vinceremo alla grandissima. Quindi, insomma, molto molto ottimista il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Veniamo anche alle altre notizie che riguardano, tra l'altro, non solo la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, ma anche quello che ad esempio si scopre a distanza di ormai quasi 3 anni, il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel ha telefonato al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e segnalare segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che 2 precedenti avvisi, sempre egiziani, erano stati ignorati. La notizia, che arriva dal Wall Street Journal, trova ampio risalto sulla stampa israeliana. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre, quando Kamel ha chiamato direttamente l'ufficio di Netanyahu. Una fonte ha riferito che l'Egitto ha continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'attacco, avvertimenti che poi, visto quello che è accaduto, non sono stati presi in considerazione, e poi tutto è andato a cascata, come sappiamo. I mediatori stanno esercitando pressioni sull'Iran affinché faccia alcune concessioni sul suo programma nucleare al fine di riavviare i colloqui per il cessate il fuoco con gli Stati Uniti, dopo che il presidente Donald Trump ha respinto la proposta di Teheran. Lo riporta il Wall Street Journal. Fonti coinvolte nei colloqui indicano che le possibilità di convincere l'Iran a placare Trump sulla questione per lui più importante sono scarse. Tuttavia, l'Iran ha fornito ai mediatori pochissimi segnali di una sua disponibilità a discutere del programma nucleare. I leader iraniani sono convinti della loro capacità di resistere a un prolungato blocco americano o una nuova ondata di bombardamenti statunitensi, secondo funzionari nordorientali che mantengono contatti regolari con Teheran. Infine, l'Iran non ha in programma nuovi colloqui con gli Stati Uniti, e quanto ha riferito l'agenzia di stampa governativa IRNA, il presidente americano Trump ha lasciato intendere di aspettarsi a breve nuovi negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo aver rifiutato il piano proposto dalla Repubblica Islamica volto alla riapertura dello stretto di Hormuz entro 7 giorni. La delegazione iraniana presente a New York non prevede negoziati con gli Stati Uniti, ha scritto l'IRNA citando una fonte vicina alla delegazione.

Gli Strokes, la loro Lonely in the Future, qui su RNC alle 11:20 minuti. Passiamo all'Ucraina. 4 persone sono rimaste ferite in un attacco russo notturno contro Kiev. Sono stati inoltre danneggiati edifici in 4 distretti, sono divampati incendi in alcuni complessi di uffici. 20 persone sono invece rimaste ferite nel raid sempre notturno contro Kharkiv, tra loro ci sono 8 bambini. 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha incontrato il ministro degli esteri tedesco Johann Van de Poel a margine dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, lo ha riferito l'agenzia TASS. La prima a comunicare l'incontro è stata la portavoce russa Zakharova, che lo ha fatto in termini molto sarcastici. L'ultimo incontro tra Lavrov e un ministro degli esteri della Germania risaliva al 18 gennaio 2022, quando l'incarico era ricoperto da Annalena Baerbock. Dopo l'incontro molto breve e gelido con Lavrov, il ministro degli esteri tedesco Van de Poel ha spiegato: la Russia deve porre fine alla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e cessare le azioni ostili nei confronti della Germania e dei suoi alleati. Ho trasmesso questo messaggio al ministro degli esteri russo a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Germania perseguirà la via diplomatica se la Russia si impegnerà seriamente in negoziati per una pace sostenibile. Infine, i rapporti dell'intelligence indicano che la Russia sta pianificando ulteriori atti di sabotaggio in Europa. A dichiararlo è stata Kaya Kallas, alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, entrando al Consiglio dei Ministri della Difesa dell'Unione Europea a Bruxelles. Dobbiamo restare vigili poiché le informazioni dell'intelligence mostrano che la Russia sta pianificando altri atti di sabotaggio e attacchi contro la nostra democrazia, con l'obiettivo di dividere e intimidire le nostre società per indurle a non aiutare l'Ucraina. Per Kallas occorre aumentare la pressione sulla Russia con le sanzioni e poi ha aggiunto che l'Ucraina ha un urgente bisogno di sistemi di difesa aerea. Rivolgiamo nuovamente un appello a chi possiede delle scorte affinché le fornisca all'Ucraina. In questo modo i missili Patriot prodotti andranno a reintegrare i loro arsenali.

Detto tra noi, nuovo singolo di Malika Yan ci porta alle 11.27, i minuti in questo istante, sempre quindi in diretta su RNC 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta in streaming sul nostro sito rncweb.it. Tra poco la nostra ultima parte con tanto sport di cui occuparci fino a mezzogiorno e lo spazio anche per tutti i vostri messaggi con il 345-3233-124 a vostra disposizione, e poi diretta @rncweb.it per le vostre email.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

Vasco Rossi, la sua Un Senso dal 2004. Qui su RNC ci occupiamo di sport in quest'ultima parte insieme a me Federico, quello del mattino, per questo lunedì 28 di settembre. Allora parliamo di Formula 1 con George Russell su Mercedes, vincitore del Gran Premio dell'Azerbaigian che si è disputato sabato sul tracciato di Baku. La gara non si è corsa di domenica, dato che ieri nel paese Azero, ex Repubblica Socialista Sovietica, si è celebrato il giorno della memoria nazionale. Il pilota inglese della Mercedes ha fatto festa, dato che ha conquistato una vittoria importante in una corsa dove partiva in pole position. Russell è stato al comando dall'inizio alla fine, ha preceduto sul traguardo le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hadjar al rientro dopo tre gare di assenza a causa di un infortunio al polso sinistro rimediato durante la pausa estiva. La Ferrari di Charles Leclerc, che scattava dalla prima fila, ha chiuso in quarta posizione davanti ad Andrea Kimi Antonelli, quinto grazie a un'altra grande rimonta con cui ha recuperato 11 posizioni dalla sedicesima di partenza a causa dell'errore in Q1 che l'ha obbligato a partire nelle retrovie. Sesta posizione per l'altra rossa, quella di Lewis Hamilton, gara da dimenticare per le McLaren con entrambe le vetture fuori dalla zona punti. Lindblad Racing Bulls settimo, Ocon su Haas ottavo, Berman su Haas nono e Sainz su Williams decimo hanno completato l'elenco dei piloti a punti. La safety car ha dovuto fare due ingressi in pista nelle fasi centrali della gara, il primo per un incidente di Alexander Albon su Williams e il secondo per uno scontro tra le due Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto proprio con la McLaren di Norris.

Norris. Russell sorride dal gradino più alto del podio, ma Kimi Antonelli in un weekend difficile ha comunque perso soltanto 15 punti, diciamo che ha limitato un po' i danni, ne conserva 66 di punti di vantaggio nel mondiale quando mancano però ancora 8 gare e una sprint alla fine della stagione. Appuntamento in pista già tra una settimana, domenica 4 ottobre alle 9 ora italiana a Sepang sarà recuperato il Gran Premio del Bahrain che era stato rinviato all'inizio della stagione.

Si chiama Still, il brano frutto della collaborazione tra Karol G e Bruno Mars. Si chiama invece Nicolò Bulega ed è campione del mondo della Superbike. Proprio ieri, domenica 27 settembre, il pilota Emiliano, 26 anni, che corre con la Ducati Panigale VR46 del team Aruba, ha conquistato il titolo con 2 round di anticipo in una stagione dove ha dominato con la bellezza di 26 successi e 3 su 30 appuntamenti tra gara 1, gara 2 e Super Pole Race, grazie al secondo posto in gara 2 a Cremona. Bulega è il primo italiano a diventare campione del mondo nelle derivate di serie dopo Max Biaggi, che aveva vinto il titolo Superbike nel 2010 e nel 2012. Grazie a questo trionfo è anche diventato il primo pilota a vincere il titolo sia nel mondiale Super Sport che in Superbike, e nella prossima stagione lo attende una grande sfida: correrà in classe MotoGP con la Ducati del team VR46.

Genova e Napoli Alfa con Gigi D'Alessio. Allora, anche ciclismo con Brandon McNulty, il nuovo campione del mondo di ciclismo. Ieri lo statunitense ha vinto il titolo mondiale a Montreal nella prova in linea uomini elite, una corsa quella in cui mancava il cannibale, no? Tadej Pogacar, che ha regalato grande spettacolo. McNulty ha attaccato quando mancavano 32 km al traguardo e si è lasciato alle spalle l'australiano Michael Matthews e l'olandese Mathieu van der Poel, che sono arrivati rispettivamente secondo e poi terzo al traguardo. L'Italia si è piazzata in nona posizione con Giulio Ciccone, il 28enne è il primo americano a vincere il mondiale 38 anni dopo Lance Armstrong. Grande delusione per Evenepoel, il principale favorito della vigilia, il belga ha chiuso dodicesimo, quindicesimo il talento francese Sexa, nel finale colpito anche dai crampi. Gli altri italiani da segnalare: diciottesima posizione per Scaroni, ventesimo Piganzoli. Let's go.

Ariete, Angelina Mango insieme a completare la nostra mattinata in diretta qui su RNC con me Federico Quello del Mattino. Tra pochissimo le news con l'appuntamento con la nostra redazione nazionale di In Blu, il GR Flash delle 12 di mezzogiorno e noi ci diamo appuntamento invece a domattina sempre a partire dalle 10 per un'altra mattinata insieme. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi. Buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Invocare il nome di Dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome. Nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. Così Papa Leone, nell'incontro di questa mattina interreligioso a Metz, al centro congressi Robert Schuman, uno dei fondatori dell'Unione Europea. IP, sulla scia di Eni, decide di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Il tetto ai prezzi deciso dall'Eni scatta oggi, è di 2,19 euro al litro per diesel e di 1,99 per la benzina. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani proclama il fermo dei trasporti, non movimenterà i propri semirimorchi nei porti della Sicilia a partire dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni fino alla mezzanotte del 20. Attacchi russi per tutta la notte su Kiev, colpiti obiettivi civili, 2 morti e 4 feriti. Droni ucraini hanno attaccato il deposito petrolifero Edelweiss 95 a Krasnodar, nel sud della Russia. Intanto inizia oggi la missione umanitaria a Mosca del presidente della CEI, il cardinale Zuppi, su incarico del Papa. Il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, telefonò al primo ministro Netanyahu pochi giorni prima dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e segnalare segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che i 2 precedenti avvisi egiziani erano stati ignorati. Lo scrive il Wall Street Journal. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre, quando Kamel ha chiamato direttamente l'ufficio di Netanyahu. Immediata la smentita del premier israeliano. Castelporziano invia ogni stato un messaggio alla comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini, ostacoli visibili contro i quali si può agire anche se c'è molta strada da fare, ma anche ostacoli nascosti nell'egoismo, nel pregiudizio e nell'ignoranza. Così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali per i bambini, anziani e persone fragili promosse dal Quirinale. Caso Regeni, i giudici della prima corte d'assise di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni, avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
6: E abitò fra noi.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.
10: La radio invita te,
11: la radio invita te,
12: la radio invita voi che ci ascoltate,
11: vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Con la radio e con la voce di Aldo per aprire la trasmissione di oggi, una trasmissione di 40 minuti tutti i giorni a Radio RNC. Questo programma va in onda due volte al giorno e quindi possiamo mettere in onda canzoni, musica del tempo passato, incisioni grammofoniche tutti i giorni per stare insieme. Oggi abbiamo una richiesta di un'ascoltatrice da Torino di 3 canzoni, ma voglio incominciare con un brano a tempo di tango perché un ascoltatore ama molto il tango, un brano che ha per titolo Poema di Bianco e Melfi. Una grande orchestra Rico de Almendra per aprire la trasmissione di oggi e con questo tango auguro a tutti benvenuto alla nostra trasmissione, un buon ascolto di queste canzoni, di queste musiche e del tempo che vogliamo dedicare alle canzoni e alle musiche del tempo passato, che se anche sono canzoni e musiche del tempo passato fanno anche al giorno d'oggi tanta compagnia. Benvenuti, buon ascolto.

ho iniziato il programma di oggi con un poema non letto, ma scritto in musica. Poema è il brano che abbiamo usato di Blanco e Melfi per aprire il programma di oggi a Radio RNC. E voglio proseguire questa nostra trasmissione con la richiesta di un ascoltatore, il signor Richetto da Scalenghe, che vuole qualche brano della primavera. Tango di primavera di Ravasini, Nisa e Niman. La voce è quella splendida di Luciano Virgigli e l'orchestra è diretta dal maestro Angelo Giacomazzi. È una incisione che risale al 1965. 6-5.

breve come la primavera. Questa canzone è della durata solamente di 1 minuto e 5 secondi. Abbiamo fatto tornare anche noi la primavera e faremo tornare ancora dei brani nel corso del programma di oggi riguardanti queste nostre stagioni o questi nostri mesi. Richard Kliederman ci porta adesso a Venezia, Voyage à Venise di Toussaint, viaggio a Venezia, e insieme a Richard Kliederman vediamo di proseguire questa nostra trasmissione.

Applausi per Richard Kinderman e questo brano di Touchin. Abbiamo ascoltato Voyage à Venise, viaggio a Venezia, con la splendida esecuzione di Richard Kinderman al pianoforte. Abbiamo potuto ascoltare insieme questo brano ed ora ne vogliamo ascoltare un altro dedicato al mese di aprile. Di Pagliara e Tosti ascoltiamo Aprile, la voce è quella di Giuseppe Di Stefano e l'orchestra è diretta da Gianmario Guarino.

Abbiamo ascoltato la calda e apprezzatissima voce di Giuseppe Di Stefano in questa canzone dal titolo Aprile. Aprile, canzone composta da Pagliara e Tosti, e questa canzone era accompagnata da Giuseppe Di Stefano con la sua orchestra. Una gentile ascoltatrice ci ha richiesto una canzone che sia interpretata dal cantante Claudio Villa. Il titolo è breve e ormai ci siamo anche per Claudio Villa. Ormai è il titolo della canzone.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. E prima di questo stacchetto avevamo ascoltato un brano che era intitolato Ormai, con la voce di Claudio Villa, e avevamo ascoltato anche prima un bel brano che riguardava l'aprile. La signora Michela, dopo aver richiesto la canzone Ormai, ha chiesto anche un'altra canzone, Accanto a chi. Interprete di questo brano, su richiesta dell'ascoltatrice, Peppino Gagliardi.

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Accanto a chi, con la voce di Peppino Gagliardi. La richiesta per questa canzone era della signora Michela da Torino. Abbiamo anche trafficato un po' per trovare la canzone che ha per titolo Lei in lingua italiana, però da Aznavour, così come ha richiesto la gentile ascoltatrice per la puntata di oggi. Mettiamo in onda anche questa canzone delle tre che la gentile ascoltatrice ha richiesto a questo programma. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC, programma in compagnia di Aldo, che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno a Radio RNC. E quindi abbiamo tante canzoni e tante musiche che ci fanno e ci faranno sempre tanta compagnia tutti i giorni.

È andata in onda la voce richiesta dalla gentile ascoltatrice, la voce di Aznavour in una interpretazione di una canzone molto romantica. Abbiamo ascoltato da Aznavour la canzone dal titolo Lei. Ringrazio l'ascoltatrice per le richieste, per quanto segue questo programma e perché no anche per la pubblicità che fa per questo programma di Radio RNC tra amici e conoscenti, come sì come tante ascoltatrici e ascoltatori fanno per queste nostre canzoni. Grazie all'ascoltatrice abbiamo messo in onda tre canzoni abbastanza rare, almeno per il nostro repertorio, e abbiamo ascoltato Ormai da Claudio Villa accanto a chi? Da Pino Gagliardi.

la voce di Francesco Albanese. Abbiamo ascoltato questo brano con la voce di Francesco Albanese e l'esecuzione con orchestra diretta dal maestro Tito Petralia, brano da operetta che è diventato un romanzo, una canzone di grande successo, Mattinata. Molte canzoni hanno dei picchi di successo anche se vengono riprese dopo tanti anni, ed è così che può succedere per le canzoni che anche noi cerchiamo di riproporre nel corso delle nostre trasmissioni. Vi ricordo che Aldo trasmette tutti i giorni a Radio RNC canzoni e musiche del tempo passato e soprattutto incisioni ancora a 78 giri. Qualche trasmissione un po' più recente, qualche trasmissione con canzoni molto datate e 78 giri, tutti i giorni a Radio RNC. E sono contento di avere molto ascolto per questo programma e soprattutto affezionati ascoltatori, che quando manca il programma a loro manca qualche cosa, come anche certamente per me mi mancano tanto le ascoltatrici e gli ascoltatori quando non posso andare in onda, soprattutto per motivi tecnici, perché normalmente la volontà di andare in onda c'è sempre. Voglio mettere in onda adesso allora la voce di Dimmi Rousseau in una canzone che ha per titolo Forever and Ever, una canzone con una voce che noi possiamo conoscere molto bene. Vivianos e Konstantinos hanno composto questo brano e noi lo ascoltiamo tra le tante voci richieste per questa nostra trasmissione di canzoni e musiche di tanti anni fa.

Una incisione che risaliva al 1973 con la voce di Demi Rousseau e questa sua interpretazione di Forever and Ever, e quando si è per sempre anche, perché no, con le canzoni e con le musiche di tanti anni fa. Molte volte ci si domanda come va la vita, si dice o si dicono tante cose, e qualche volta si dice come va la vita, un po' storta e un po' dritta. Questo è stato lo spunto anche per una incisione dal 1959 con Renato Carosone. Romeo, Sgueglia e Petrucci hanno composto questo brano e noi lo ascoltiamo sperando di ascoltarlo sempre per diritto.

0: 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. Ho giocato tre numeri all'otto.
1: E qualcuno potrebbe pensare che vada sempre diritto giocando i numeri all'otto, ma molte volte va proprio storto. Ho cercato di mettere questa coda alla canzone che abbiamo messo in onda, storta va dritta bene, per il termine di questa nostra trasmissione qui a Radio RNC. Terminiamo con un cordiale saluto e con la nostra sigla.
2: La radio invita a te.
3: La radio invita a te.
4: La radio invita a voi che ci ascoltate.
3: Vecchi amici.

0: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, il nostro appuntamento, come ho detto, qui a Radio RNC per tutti i giorni, due volte al giorno. Anche oggi abbiamo assolto il nostro compito e quindi assolvo anche il compito ad invitarmi per le trasmissioni di domani. Un cordialissimo saluto a tutte e a tutti e a risentirci.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone a Metz, incontro interreligioso e poi nel segno dell'Europa per la pace e l'unità. Questo pomeriggio la messa nella cattedrale con a sorpresa la presenza anche del presidente Macron. Caro carburanti, anche i pifi sono tetto al prezzo di benzina e diesel. I costi dell'Eni al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 di ottobre. I farmaci in Italia, la carenza è una nuova sfida per il paese e non un'emergenza, lo scrive con un dossier l'Agenzia Italiana del Farmaco. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. In apertura ci colleghiamo subito in diretta con l'inviato Paolo Fucili, che segue il viaggio del Papa in Francia, che questa mattina è a Metz. Buongiorno Paolo.
2: Esattamente, buongiorno. Leone a Metz ha appena finito il suo intervento all'incontro intitolato Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, ricordando la figura di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, che qui disse a lungo: l'Europa fondata, l'Europa unita fondata alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra i suoi insegnamenti di oggi c'è il profondo desiderio di pace. Schuman, ricorda Leone, parlava di sforzi creativi per la pace. Allora, in calza al Papa, chiediamoci se li stiamo facendo, se invece ci stiamo preparando meglio alle guerre che presumiamo debbano ancora venire. Altro intervento del Papa a un incontro interreligioso con esponenti di altre religioni. Papa Leone ha detto che nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. La fecondità delle religioni si manifesta nel promuovere pace, ma anche nella capacità di servire la vita, soprattutto quella dei più vulnerabili e più fragili. Questa sera alle 4 in cattedrale di Santo Stefano la messa del Papa. Rientro a Roma alle 21. Da me è tutto.
1: Grazie Paolo Fucili. La pagina degli esteri: Teheran presenta ricorso alle Nazioni Unite e un reclamo alla Corte di Giustizia dell'AIA dopo la cancellazione di voli iraniani a causa delle sanzioni americane. Smentiti nuovi colloqui con Washington. Antonella Mazzateruel.
3: A 7 mesi esatti dall'inizio della guerra israelo-statunitense contro l'Iran non si intravede l'apertura di un dialogo, campo nel quale invece regna sovrana la confusione. L'agenzia di stampa iraniana Fars scrive che durante la visita della delegazione di Teheran a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, non sono in programma con gli Stati Uniti nuovi colloqui. Era stato il capo della Casa Bianca ad accennare a nuovi negoziati indiretti a partire dalla giornata odierna, dopo aver rigettato lo scorso fine settimana la proposta di Teheran per terminare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz, perché, ha detto ieri sera ai giornalisti Donald Trump, vinceremo questa guerra molto presto e allora scenderà ai livelli precedenti il conflitto, il petrolio, che al momento però continua a salire. Intanto tre super petroliere cariche di petrolio iraniano, apportate la scorsa primavera nell'Oceano Indiano dalle forze militari americane, stanno navigando verso gli Stati Uniti con a bordo circa 6 milioni di barili di greggio per un valore totale stimato di 600 milioni di dollari. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo dell'attacco terroristico di Hamas del 27 ottobre 2023. I servizi egiziani avevano dato diversi avvertimenti a Netanyahu. Lo ribadisce il Wall Street Journal, smentita del premier israeliano. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Una telefonata pochi giorni prima del 7 ottobre 2023 al premier Netanyahu da Hamas Gamel, capo dell'intelligence egiziana, un ultimo avvertimento dopo che i due precedenti erano stati inascoltati, lo scrive il Wall Street Journal. Tutte menzogne già smentite per il premier israeliano. Nessuna conferma anche di una visita segreta ieri di Netanyahu negli Emirati Arabi Uniti per incontrare il presidente Bin Zayed e per chiedergli di fatto di smentire altre inchieste giornalistiche secondo cui Bin Zayed lo avrebbe avvertito dell'attacco imminente di Hamas. Netanyahu ha sempre negato ogni responsabilità e il terzo anniversario del massacro cade in piena campagna elettorale. Poco fa il ministro estremista Ben Gvir ha fatto campagna elettorale direttamente all'interno della spianata delle moschee in una delle sue visite provocatorie in occasione della festa di Sukkot. Il 7 ottobre è stato un giorno terribile di dolore, ha detto, ma ora abbiamo tanto da festeggiare. Israele oggi è il padrone del Monte del Tempio, siamo i padroni delle prigioni, abbiamo trasformato la vita dei terroristi in un inferno, abbiamo distribuito armi, creato squadre di sicurezza civili, le squadre di coloni armati che imperversano i territori palestinesi e continuano ad ampliare gli insediamenti illegali. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Ancora pesanti attacchi russi nella notte su tutto il territorio ucraino. Proprio oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinal Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Chiara Placenti.
5: I raid russi hanno colpito edifici residenziali, siti produttivi e infrastrutture critiche, decine feriti, tra questi anche bambini. Il racconto della notte arriva da Zelensky, che afferma: è il momento di decisioni chiare, e poi ringrazia chi sta aiutando concretamente gli ucraini a resistere attraverso il rafforzamento delle difese aeree, il supporto energetico e l'aiuto per coprire i deficit di bilancio. E mentre Trump dichiara di aver chiesto e ottenuto da Zelensky un rallentamento degli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nella notte droni ucraini hanno attaccato il deposito di Krasnodar nel sud della Russia. E proprio a Mosca inizia oggi la missione di pace del cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo aver visitato a luglio l'Ucraina, Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria di pace a Kiev, prima da Papa Francesco, oggi da Leone, resterà in Russia fino al 30 settembre. Avrà una serie di incontri incentrati soprattutto sul ritorno a casa dei bimbi ucraini deportati e lo scambio dei prigionieri di guerra. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E ora parliamo del caro carburanti. Anche IP fissa un tetto al prezzo di benzina e diesel. I costi dell'ENI al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 di ottobre. Alessio Orlandi.
6: In fila ai distributori Eni e Eni Live. Da questa mattina è scattato il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dal colosso italiano dell'energia. 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto al costo di verde diesel durerà un mese, ma in base all'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. La decisione dell'Eni ha già prodotto un effetto traino. La Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquisito la IP Italiana Petroli, ha deciso di introdurre un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, anche se al momento i prezzi non sono stati ancora aggiornati. Oggi, fa sapere il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo, la benzina supera di poco i 2,15 euro, il gasolio sfiora i 2,37 euro. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, anche se parlano di un calo dei prezzi ancora troppo ridotto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Castel Porziano invia ogni estate un messaggio per esortare alle comunità nazionali a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini. Ostacoli visibili contro i quali si può agire, ma anche nascosti nell'egoismo, nel pregiudizio e nell'ignoranza. Così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura delle iniziative sociali per i bambini, anziani e persone fragili promosse dal Quirinale. Caso Regeni, attesa la sentenza, i giudici della prima corte d'assise di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. Luigi Ferraiuolo.
7: Giulio Regeni, 28 anni, venne fermato illegalmente al Cairo il 25 gennaio 2016. Fu trovato morto sul ciglio di una strada il 3 febbraio. Sul cadavere svestito varie fratture ed evidenti segni di tortura. Il 25 maggio 2021 sono stati rinviati a giudizio 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. La sentenza della prima corte d'assise del Tribunale di Roma è attesa per il pomeriggio intorno alle 18. Il generale Tarek Sabir, il più alto in grado, è accusato di avere prima disposto e poi seguito personalmente il monitoraggio di Giulio Regeni. Il colonnello Usam Helmi invece è indicato come il regista delle perquisizioni, mentre il suo pari grado Ater Kamal è considerato l'anello di collegamento con il sindacalista Said Abdallah. L'ultimo ufficiale coinvolto è infine il maggiore Ibrahim Sharif, che era presente nel commissariato del Cairo dove Regeni fu arrestato ufficiosamente. La procura ha chiesto 3 condanne a 17 anni e mezzo e un ergastolo per Sharif. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La carenza di alcuni farmaci è una nuova sfida per l'Italia e non un'emergenza, così un dossier dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Marco Bergamaschi.
8: Il report dell'AIFA descrive il fenomeno nei suoi diversi aspetti: la crescente dipendenza dai principi attivi prodotti in Asia, le tensioni geopolitiche internazionali e le strategie europee per assicurare gli approvvigionamenti. Il quadro è più articolato rispetto alla percezione diffusa: meno di 2600 i farmaci negli elenchi delle carenze resi noti dall'AIFA a settembre. Di questi, quasi 2000 hanno sul mercato nazionale equivalenti alternative terapeutiche. Per i restanti 600, corrispondenti a circa 280 principi attivi, l'AIFA prevede l'autorizzazione all'importazione dall'estero, ma sono per lo più vecchi farmaci ospedalieri. Infatti solo una ventina di questi vengono importati dalle strutture sanitarie che per il resto scelgono.
9: RNC in blu.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC in blu. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. La Papa Leone oggi a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina il suo intervento sull'Europa al Centro Congressi Robert Schuman. Sentiamo Paolo Fucili.
2: E a Metz ha appena tenuto il suo intervento all'incontro intitolato Alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, ricordando la figura di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, che qui disse a lungo: l'Europa fondata, l'Europa unita fondata alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra i suoi insegnamenti di oggi c'è il profondo desiderio di pace. Schuman, ricorda Leone, parlava di sforzi creativi per la pace. Allora, in calza al Papa, chiediamoci se li stiamo facendo, se invece ci stiamo preparando meglio alle guerre che presumiamo debbano ancora venire. Altro intervento del Papa a un incontro interreligioso con esponenti di altre religioni. Papa Leone ha detto che nulla di ciò che deturpa la dignità umana può rivendicare un'autentica ispirazione divina. La peculiarità delle religioni si manifesta nel promuovere pace, ma anche nella capacità di servire la vita, soprattutto quella dei più vulnerabili e più fragili. Questa sera alle 4 in cattedrale di Santo Stefano, la messa del Papa. Rientro a Roma alle 21, da Metz è tutto.
1: Nella notte ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa di Mosca intanto annuncia che le forze armate russe hanno preso il controllo nelle ultime 24 ore di altri 2 centri abitati nella regione ucraina orientale del Donetsk. E oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Scatta oggi il tetto sui carburanti, deciso da Eni e poi preso anche da Rete Ippico, dalle pompe di benzina, mentre i piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. Gli autotrasportatori sono in agitazione e chiedono l'intervento urgente al governo con 4 proposte. Gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato un fermo dal 16 al 20 di ottobre. David Rossi non si tolse la vita ma fu ucciso, emerge dalla prima perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena. Secondo la perizia, Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno 2, prima di precipitare dalla finestra. Era cosciente, molto probabilmente ha cercato di difendersi e una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Domani in commissione è prevista l'audizione dei consulenti. Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte, lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina, nel suo intervento al centro congressi dedicato all'Europa e a Robert Schuman, padre fondatore dell'Unione, Papa Leone ha detto: l'Europa lavori per la pace sull'esempio di Robert Schuman, consapevole dell'urgenza di abbattere i muri che lacerano il continente. Così appunto il pontefice nel suo discorso. Alle 16 la Santa Messa nella Cattedrale di Santo Stefano, poi il rientro questa sera a Roma. Dopo che l'Eni ha fissato da oggi per almeno 30 giorni un prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio sulla rete, anche l'IP ha annunciato prezzi calmierati. Code si sono registrate ai distributori di carburanti in tutta Italia, mentre i piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. Gli autotrasportatori intanto sono in agitazione e chiedono un intervento urgente al governo con 4 proposte. Gli autotrasportatori siciliani hanno annunciato uno sciopero dal 16 al 20 di ottobre. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Un drone russo ha colpito l'Accademia delle Scienze a Kiev. Ci viene registrata almeno una vittima. E proprio oggi a Mosca arriva in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa.
2: I raid russi hanno colpito edifici residenziali, siti produttivi e infrastrutture critiche, decine feriti, tra questi anche bambini. Il racconto della notte arriva da Zelensky, che afferma: il momento di decisioni chiare, e poi ringrazia chi sta aiutando concretamente gli ucraini a resistere attraverso il rafforzamento delle difese aeree, il supporto energetico e l'aiuto per coprire i deficit di bilancio. E mentre Trump dichiara di aver chiesto e ottenuto da Zelensky un rallentamento degli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, nella notte droni ucraini hanno attaccato il deposito di Krasnodar nel sud della Russia. E proprio a Mosca inizia oggi la missione di pace del cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo aver visitato a luglio l'Ucraina, Zuppi, inviato speciale per la missione umanitaria di pace a Kiev, prima da Papa Francesco, oggi da Leone, resterà in Russia fino al 30 settembre. Avrà una serie di incontri incentrati soprattutto sul ritorno a casa dei bimbi ucraini deportati e lo scambio dei prigionieri di guerra. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Sono tutti cittadini britannici di età compresa fra i 23 e i 25 anni, 5 uomini arrestati in relazione all'incidente alla base della RAF a Fairford di ieri in Gran Bretagna, lo ha riferito la polizia antiterroristica britannica. I 5 residenti a Londra erano stati arrestati nelle prime ore di ieri dopo che una testimone oculare aveva allertato la polizia su un presunto attacco esplosivo vicino alla base aerea nella contea di Gloucester, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. E prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Attenti all'illusione del riarmo, il monito lanciato dal Papa all'Europa nel discorso tenuto a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. La guerra è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili, aggiunge il pontefice lanciando l'appello: l'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare e preservare. E in questi istanti sta per iniziare la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, questa sera il ritorno di Papa Leone a Roma. In Ucraina, droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev. Un raid ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, provocando un morto. I soccorritori fanno fatica a domare le fiamme. L'edificio si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città. A Mosca intanto arriva oggi in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. Il caro carburanti, anche IP fissa un tetto al prezzo di benzina e diesel, i costi dell'Eni al via da oggi, fermi per protesta gli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 ottobre.
2: In fila i distributori Eni e Eni Live. Da questa mattina è scattato il tetto al prezzo dei carburanti annunciato dal colosso italiano dell'energia. 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il tetto al costo di verde diesel durerà un mese, ma in base all'andamento del mercato e dei rifornimenti potrà essere esteso fino al 31 dicembre. La decisione dell'Eni ha già prodotto un effetto traino. La Socar, l'azienda energetica dell'Azerbaigian che ha acquisito l'IP Italiana Petroli, ha deciso di introdurre un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, anche se al momento i prezzi non sono stati ancora aggiornati. Oggi, fa sapere il Ministero delle Imprese, i carburanti sono comunque in calo, la benzina supera di poco i 2,15 euro, il gasolio sfiora i 2,37 euro. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, anche se parlano di un calo dei prezzi ancora troppo ridotto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Sono tutti cittadini britannici fra i 23 e i 25 anni residenti a Londra, i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannico, mantenendo cautela nell'ambito di un'indagine definita a vasto raggio. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno due, prima di precipitare dalla finestra. Era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. È quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Tienimi su.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'Europa riscopre i valori universali, dialogo e libertà da egemonie. Così Papa Leone nella messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Questa mattina al centro congressi Schuman, il pontefice ha lanciato un monito all'Europa: attenti all'illusione del riarmo, la guerra in Europa, una nuova inutile strage. Questa sera il rientro di Papa Leone in Vaticano. Ucraina, più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro di Kiev. Un raid ha colpito l'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze Ucraine che ha provocato un morto e 19 feriti. I soccorritori fanno fatica a domare le fiamme. Intanto a Mosca è in arrivo in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato speciale del Papa. David Rossi non si è tolto la vita, ma è stato ucciso, quanto emerge da una prima valutazione della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
2: David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni a Siena, non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso. Sono le indicazioni che emergono da tutte le consulenze convergenti richieste dalla commissione d'inchiesta appositamente istituita dal Parlamento. Finora le due indagini aperte erano state entrambe archiviate come suicidio dalla Procura di Siena, ma dopo le ultime novità è stato aperto un nuovo fascicolo. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone robuste e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, come in un film, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Le domande ora si spostano sul perché. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Dopo l'Eni anche IP annuncia una riduzione progressiva dei prezzi dei carburanti, code ai distributori, mentre i piccoli gestori parlano di concorrenza sleale. Intanto contro il caro carburante gli autotrasportatori fermano i porti in Sicilia dal 16 al 21 ottobre. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggia a Garlasco nel 2007. Dopo aver depositato accertamenti integrativi a fine maggio, i PM hanno depositato ora nuovi atti, fra qui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA per rafforzare le accuse. I magistrati hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: RNC presenta Parabole come pietre, di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice. Letture di Carla Sprinzeles. Riprendiamo questa quinta puntata con un'altra parabola. E diceva loro: si mette forse la lampada, e qui c'è il termine che ormai nella nostra cultura non dice più niente, è il moggio. Cos'è il moggio? Il moggio era un secchio che serviva per misurare i cereali, quindi se uno aveva un chilo di grano, c'era questo secchio che veniva riempito e quello era un chilo di grano. Quindi Gesù dice: si mette forse la lampada. Perché qui Gesù parla di lampada? La lampada era quella che faceva luce. Gesù, luce del mondo, non rivendica soltanto a se stesso questa caratteristica, ma tutti quelli che accolgono il messaggio di Gesù diventano persone splendide. Ricordate che abbiamo detto: e se il tuo occhio è luminoso, tutta la tua persona sarà splendida. E se una persona è generosa, sarà una persona splendida. Allora noi tutti siamo chiamati ad essere splendidi, ad essere luce, e questa luce non si mette sotto il moggio. Perché mai Gesù ha utilizzato questo termine moggio, questo contenitore, e non un altro? Perché il moggio era un recipiente che serviva per dare il grano. Questa produzione che facciamo noi della parola di Gesù, paragonata ad un chicco di seme che produce in noi il centuplo, non va per essere tenuta per noi, ma per farne dono all'altro. La vita dell'individuo si realizza nella misura in cui è capace di farsi dono all'altro, o piuttosto sul candelabro. E annunziò Gesù: infatti non c'è cosa nascosta che non sia stata manifestata, né cosa segreta che non sia manifesta. Perché qui Gesù parla di cosa nascosta che deve essere manifestata? Gesù non aveva intenzione di parlare in parabole. Gesù normalmente nel suo insegnamento è chiaro. Perché Gesù questa volta il suo insegnamento l'ha espresso in parabole?

All'inizio del capitolo quarto l'Evangelista dice che Gesù è salito sopra una barca in mare, cioè vuole portare le persone attraverso questo passaggio, la liberazione. La gente però non si fida, dice, ma la gente rimase a terra. La gente non è ancora pronta a fare questo passaggio. Allora, quando la gente non è pronta, Gesù non parla in maniera esplicita, perché Gesù ha provato a farlo ed è stato un disastro. Ha parlato chiaramente ai sacerdoti e hanno detto bestemmia. Quindi Gesù, che è Dio, apre la bocca per insegnare i sacerdoti, agli scribi, i teologi, che coloro che dovevano far conoscere al popolo la volontà di Dio, dicono che bestemmia ed è meritevole di morte. Ha parlato apertamente le persone pie della società, i farisei. Quando diciamo fariseo, il termine fariseo significa separato. Che cosa significa separato? I farisei erano dei laici che vivevano nella vita quotidiana tutte quelle regole e quei precetti che i sacerdoti dovevano osservare una volta l'anno, nella settimana di servizio al Tempio. Era una vita complicatissima. Pensate che avevano 1521 regole e precetti da osservare. Questi li rendeva separati dalla gente e godevano fama di essere dei santoni. Ebbene, questi santoni, quando sentono Gesù parlare, dicono: questo bisogna ammazzarlo. E sono d'accordo con gli erodiani, cioè con quelli del partito di Erode. Anche con la famiglia non gli andava meglio. La famiglia di Gesù, che lo conosce, che sa che non è un indemoniato, sa che non è un bestemmiatore, però pensa che sia andato fuori di testa, e tutta la famiglia di Gesù e il suo clan familiare scende a Cafarneo per catturare Gesù.

Ecco perché Gesù non parla apertamente di fronte alla gente, che non è capace di accogliere il suo messaggio, ma parla in parabole. Gesù dice: «Bene, il vostro compito sarà quello di annunziarlo in maniera chiara, se qualcuno ha orecchi per ascoltare, ascolti». È la seconda volta che Gesù fa questo invito. Ci vuole orecchio per ascoltare, cioè ci vuole comprensione. E proseguì dicendo loro: «Attenzione a ciò che state per ascoltare». Gesù ora sta per annunziare qualcosa di talmente importante che richiama l'attenzione del suo uditorio. «La misura con la quale misurate, sarete misurati anche voi. Anzi, vi sarà aggiunto in più». In questo solo versetto, in questa sola frase, c'è la dinamica meravigliosa della vita del credente, che, come dicevo prima, accoglie il messaggio di Gesù e non solo non viene diminuito, ma viene potenziato. Gesù parla del chicco che produce frutto, parla di un processo iniziale che è di 30, poi 60 e infine 100. Dicevamo, non è che qualcuna da 30, un altro 60 e un altro 100, ma tutti quelli che accolgono la parola del Signore, se non gli mettono impedimento da una crescita iniziale di 30, arrivano a 60 e poi a 100. Perché? Perché Dio aiuta regalando vita a quelli che trasmettono vita agli altri. Allora i numeri si riferiscono a quello che adesso Gesù ha annunziato: la misura con la quale misurate.

Cos'è questa misura? Le persone della mia età ancora lo ricordano. Quando una volta nei negozi alimentari non esistevano i prodotti confezionati, tutto era sciolto. Se una persona voleva mezzo chilo di farina, un quarto d'olio, come si faceva? C'erano delle misure, c'erano degli imbuti, dei boccali. Questo è un quarto d'olio, questo è mezzo litro, questo mezzo chilo di farina. Quindi Gesù si rifà al linguaggio alimentare, al linguaggio commerciale dell'epoca. Ebbene, Gesù assicura: la misura con la quale misurate sarete misurati anche voi. Cioè, se io do 30, se comunico amore agli altri nella misura quantitativa di 30, non è una perdita, ma quello che ho dato mi viene immediatamente restituito. Allora 30 più 30, 60. La misura con la quale date sarete misurati. Gesù perciò ci garantisce che tutto quello che noi facciamo per gli altri non è una diminuzione della nostra esistenza. Noi, quando mettiamo la nostra vita al servizio degli altri, non perdiamo assolutamente niente. Diamo 30 e 30 riceviamo. Se diamo 50, riceviamo 50. Ma ecco la novità portata da Gesù. Anzi, vi sarà aggiunto in più. Io do 30, 30 mi viene restituito, ma non solo, con un'aggiunta in più. Ed ecco quel 40, per arrivare a 100, è il regalo di Dio.

Quello che sta dicendo Gesù è qualcosa di meraviglioso. L'individuo che mette la propria esistenza al servizio degli altri non solo non diminuisce, ma arricchisce. Io vi do 30. 30 mi viene immediatamente restituito, ma con un'aggiunta da parte di Dio. Dio regala vita a chi produce vita negli altri, e questo in crescendo senza fine. È una gara di generosità dove il Padre Dio non accetta di essere sconfitto. Quindi più noi ci diamo agli altri, non solo non ci diminuiamo, ma ci arricchiamo. Gesù invita la comunità che ha accolto questo messaggio a donarsi. Più si dona, più si riceve, essendo la linea dell'amore generoso quella che fa crescere e sviluppare le persone. Più si ama e più si cresce. Lo vediamo anche nella realtà quotidiana. Una persona, un ragazzo, un bambino che non ha stimoli d'amore è un bambino, un ragazzo che non cresce, perché è soltanto l'amore quello che fa crescere le persone. Quindi la misura

ha una vasta gamma di significati. C'è questo versetto che, se io lo leggo così, come più delle volte viene tradotto, è un versetto che non si capisce e sarebbe lo spunto per una vertenza sindacale, perché Gesù dice: a chi ha sarà dato, e fin qui siamo d'accordo, ma poi sentite che ingiustizia: a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, e questa è una vera ingiustizia. A chi ha sarà dato, siamo tutti d'accordo, ma al poveretto che non ha sarà tolto anche quello che ha? Ma come? Hai detto che non ha, e allora che cosa gli togli? Vedete, se si traduce così non si capisce. Allora una piccola indicazione dal punto di vista grammaticale. Il verbo avere è un verbo che nel campo della grammatica, della sintassi, si chiama un verbo risultativo. È un brutto termine per indicare che quando dico che io ho, è sempre il risultato di qualcosa. Io ho questo pennarello perché l'ho comprato. Ho questo libro perché mi è stato regalato. Quindi, qui Gesù, di che cosa si sta parlando? Gesù sta parlando di fare frutto. Allora, questo verbo avere non può essere tradotto semplicemente con chi ha sarà dato. A chi non ha sarà tolto anche quello che crede di avere, perché così non si rende giustizia a tutto il brano. Il verbo avere significa produrre. E allora vedrete che adesso, tradotto così, l'espressione di Gesù acquista significato. Gesù dice: a colui che produce sarà dato. E quindi chi produce amore riceve dal Padre una risposta superiore a quella che era stata capace di dare. Ma chi non produce, non a chi non ha, a chi rifiuta, pur ricevendo questo amore, di produrre amore sarà tolto anche quello che ha ricevuto. Cos'è quello che ha ricevuto? Abbiamo detto che il Dio di Gesù è un Dio che comunica il suo amore a tutte le persone, indipendentemente dal loro comportamento, indipendentemente dalla loro risposta. Ma questo amore diventa operativo ed efficace nella persona soltanto quando si traduce in altrettanto amore verso gli altri. Un esempio pratico che non cessa di sconcertare nei Vangeli.

Nei Vangeli non c'è una sola persona in cui Gesù invita i peccatori a chiedere perdono a Dio. È strano questo. Se siete un po' abituati alla lettura dell'Antico Testamento, nei Salmi, trovate che è un continuo pietà di me, Signore, perdonami, Signore. Nei Vangeli, invece, mai Gesù invita i peccatori a chiedere perdono a Dio. Il Dio di Gesù non perdona gli uomini perché mai si sente offeso. Il Dio di Gesù è amore e questo amore viene comunicato agli uomini indipendentemente dal loro comportamento. Ma questo amore e questo perdono diventano operativi quando si traducono in amore e perdono per gli altri. Anche se Gesù neanche una volta invita i peccatori a chiedere perdono a Dio, insistentemente nel Vangelo Gesù dice: perdonate le colpe degli altri. Del resto, questo si può capire. Se io adesso dico che Dio mi ha perdonato tutti i miei peccati, ci credete? Dovete fidarvi della mia parola. Ma può darsi che io vi mentisca o che io mi sia illuso. Come posso io dimostrarvi che Dio mi ha perdonato tutti i miei peccati? Come posso dimostrarlo? Dovete credere alla mia parola. Ma se io vi dico che ho perdonato la sorella con la quale ero arrabbiato, questo si vede. Questo è dimostrabile, perché si vede che è cambiato.

cambiato l'atteggiamento e cambiato il rapporto. Che noi siamo perdonati da Dio non si può dimostrare in nessuna maniera, se non attraverso il perdono che viene trasmesso alle altre persone.

0: Quindi il perdono di Dio non si ottiene con tre pater, ave, gloria, ma si ottiene quando diventa operativo ed efficace, quando si trasmette agli altri. Allora, cosa dice Gesù a quelli che gli toglieranno anche quello che avevano ricevuto? C'è una crescita nell'amore, c'è una crescita nel perdono e nella condivisione, che è una specie di allenamento quotidiano. Se io quotidianamente sono capace di superare, quindi di perdonare i piccoli screzi, i piccoli dissidi, i piccoli malintesi che la vita quotidiana comporta, mi alleno nel dare, e allora quando arriva il momento del grosso torto, della grossa colpa, del grosso sgarbo, avrò dentro di me un'energia, un allenamento tale che mi consentiranno di perdonare. Ma io, se mi leggo al dito ogni sgarbo, ogni screzio, ogni cosa, se metto il muso in ogni occasione, quando arriva il momento del torto, dentro di me non trovo la capacità di perdonare. Perciò a chi produce amore viene data continuamente più capacità di amare. Chi non ama, quando si troverà di fronte al dovere amare, non ne sarà capace. Terminiamo ora questa parabola con una sicurezza che Gesù dà di fronte alla lentezza della realizzazione del suo regno. Gesù dice: arriva il regno di Dio, ma i discepoli e noi oggi, dopo 2000 anni, ci chiediamo dov'è, e viene da demoralizzarsi. Dopo 2000 anni del messaggio di Gesù, dov'è che viene realizzato? Allora Gesù, proprio per andare incontro a queste aspettative, ha la parabola. Saltiamo al versetto 30 del granello di senape, che è una parabola breve ma importante. RNC ha presentato Parabole come pietre, di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice, letture di Carla Sprinzeles.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: il riarmo, un'illusione, il dialogo è sempre possibile, così il Papa all'Europa da Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Dopo Eni anche IP introduce un tetto al prezzo dei carburanti, per gli autotrasportatori non basta e annunciano proteste. Ucraina, raid in pieno giorno nel centro di Kiev, una persona è morta, Mosca arriva in missione di pace, il cardinale Zuppi. Vale oltre un trilione di dollari il cibo buttato ogni anno nella spazzatura. Domani è in programma una giornata internazionale contro lo spreco alimentare. Buonasera da Antonella Mitola. Con la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano a Metz si è concluso il viaggio apostolico in Francia di Papa Leone. Ora noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buonasera.
2: Buonasera, l'aereo Metz-Roma è già in pista nell'attesa che anche Leone si imbarchi. Partenza è prevista alle 19, arrivo alle 21. Ultimo atto di oggi per il Papa Leone, la messa nella splendida cattedrale di questa città Metz, con 35.000 persone in strada e piazza tutto attorno. Oggi nel mondo assistiamo a tanta violenza, manipolazione e arroganza, sono parole della sua omelia. Stamattina incontro al centro congressi intitolato Robert Schuman, vissuto lungo qui, uno dei padri fondatori dell'Europa Unita. Guardiamoci dall'illusione del riarmo, ammonisce il Papa, che chiede sforzi creativi per la pace anziché prepararsi meglio alle guerre che presumiamo verranno ancora. E dell'Europa dice che parlarne è impossibile senza menzionare il cristianesimo. Da mettere tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E scatta oggi il tetto ai prezzi del carburante di Eni. Anche IP ha deciso di fissare un limite alle oscillazioni del costo della benzina e del gasolio, ma si allarga la protesta degli autotrasportatori ed agricoltori. Sentiamo Lucia Scione.
3: Dopo Eni, anche Italiana Petroli adotta il tetto sui prezzi dei carburanti: 2,19 euro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. Inizia dunque a verificarsi l'effetto traino auspicato dal governo e dai consumatori. La speranza è che con la concorrenza tra le compagnie di distribuzione la riduzione dei prezzi freni l'inflazione, ma a ritenere insufficiente il price cap sono i professionisti della strada, autotrasportatori, tassisti, lavoratori della terra. Chiedono il taglio strutturale delle accise ed un confronto diretto con l'esecutivo prima di bloccare i servizi e proclamare scioperi generali. Il ritocco di Eni e IP non garantisce, a loro dire, la sostenibilità economica delle loro attività. E stamani in strada sono scesi gli agricoltori che hanno bloccato la Palermo Agrigento per protestare contro il caro gasolio. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ora gli esteri, raid in pieno giorno a Kiev, una persona è morta, 19 sono rimaste ferite in un attacco contro l'Accademia delle Scienze. E arriva oggi a Mosca in missione di pace il cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa. Sentiamo Vito De Torre.
4: Attacchi in centro, in pieno giorno, l'ennesima dimostrazione di forza della Russia contro Kiev. Questa volta a essere presa di mira è la sede dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Il numero dei morti non è stato ancora reso noto. Per ore i vigili del fuoco hanno cercato di domare l'incendio. Non si sa quante persone siano rimaste intrappolate tra le macerie. Da Mosca solo una gelida dichiarazione del Cremlino: l'Ucraina pagherà il prezzo delle sue azioni degli ultimi mesi. Proprio oggi i droni di Kiev hanno colpito una raffineria nel sud della Russia. Al fronte l'esercito ucraino annuncia la riconquista di 176 chilometri quadrati nel nord del Donbass. In alcune aree la lenta avanzata russa si sta trasformando in una graduale ritirata. Intanto oggi inizia una nuova missione di pace del cardinal Matteo Zuppi a Mosca, dove resterà fino al 30 settembre. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo britannico, mantenendo cautela sulla matrice. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
5: Sono stati rilasciati su cauzione i 5 giovani poco più che ventenni fermati per il presunto attentato contro la base aerea di Fairford. Sono tutti cittadini inglesi residenti a Londra. L'indagine non è conclusa, ha fatto sapere la polizia, che non ha rivelato altri dettagli. Tra le ipotesi c'è quella di un coinvolgimento iraniano, che però l'ambasciata di Teheran ha respinto con forza, parlando di speculazioni malevole. Intanto la guida suprema Khamenei torna a sfidare gli Stati Uniti. In un messaggio per l'anniversario della morte del leader di Hezbollah, Nasrallah, ha affermato che Washington sarà cacciata dal Mar Arabico, parole che non aiutano il dialogo, anche se in serata giornata, media iraniani hanno riferito di un possibile incontro a New York tra i mediatori del Qatar e la delegazione iraniana prima e quella americana dopo per tentare di far ripartire il negoziato. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E negli Stati Uniti fanno discutere due affermazioni di Donald Trump, una l'offerta di armi alla Cina e poi Trump dice di non temere l'intelligenza artificiale fuori controllo. Ce ne parla Antonio Soviero.
6: Pioggia di smentite dei funzionari dell'amministrazione USA dopo che l'ambasciatore americano a Pechino, David Perdue, ha detto a Fox News che Trump ha proposto al presidente cinese Xi Jinping di acquistare armi statunitensi. La legge USA vieta la vendita di armi alla Cina dal 1989. Il dragone non conferma né smentisce. I due leader si vedranno a novembre a Shenzhen, in Cina, per il vertice della cooperazione economica Asia-Pacifico e a dicembre a Miami, negli USA, per il G20. Il tycoon vuole essere un abbattitore libero, come nel caso dell'intelligenza artificiale. I tecnopaperoni, dopo diversi incidenti, frenano sullo sviluppo, chiedono leggi. Per Bill Gates si rischiano miliardi di morti. Il fondatore di Microsoft chiede agli USA di assumere la guida mondiale alla regolamentazione. Ma Trump insiste, l'IA rischia di andare fuori controllo? Non me ne preoccupo, siamo davanti alla Cina e dobbiamo restarci. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora la politica, con l'esito delle suppletive a Reggio Calabria, crolla l'affluenza che non va oltre il 22%. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Antonella, nelle suppletive a Reggio Calabria per il seggio lasciato in Parlamento dal neo sindaco della città Cannizzaro di Forza Italia, il centrodestra si riconferma con l'azzurro Fabio Roscioli, a seguire il candidato del campo largo Frank Benedetto, quindi Domenico Giannetta, ex Forza Italia, ora futuro nazionale. Un voto dunque, nonostante la bassissima affluenza pari al 22,3%, dal valore sicuramente nazionale, in quanto si voleva misurare con i voti reali la portata della crescita dell'ex generale Vannacci, che c'è stata ma che non concede il potere di condizionare il centrodestra. Un voto che sarà comunque indicativo in vista della partita parlamentare sulla legge elettorale. Giovedì 1 ottobre torna in aula alla Camera e la stessa presidente del Consiglio Meloni ha chiesto alla sua maggioranza di non fare scherzi e di votare la riforma, altrimenti potrebbe esserci il ritorno anticipato alle urne. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. David Rossi non si è tolto la vita ma è stato ucciso, quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
8: David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena, trovato morto il 6 marzo 2013 sotto la finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni a Siena, non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso. Sono le indicazioni che emergono da tutte le consulenze convergenti richieste dalla commissione d'inchiesta appositamente istituita dal Parlamento. Finora le due indagini aperte erano state entrambe archiviate come suicidio dalla Procura di Siena, ma dopo le ultime novità è stato aperto un nuovo fascicolo. David Rossi sarebbe stato aggredito nel suo ufficio da almeno due persone robuste e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, come in un film, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. Le domande ora si spostano sul perché. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi seguite a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti come quella sulla nota impronta della scarpa. I PM hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. A Castel Porziano hanno chiusa la chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli. Per il presidente Mattarella occorre rimuovere ostacoli e pregiudizi. Sentiamo Federica Margaritora.
9: Nella tenuta di Castel Porziano, come ogni anno alla fine dell'estate, si celebra la festa di chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazioni di volontariato che si dedicano ai più fragili. L'organizzazione curata dalla Presidenza della Repubblica, alla chiusura partecipa anche il Capo dello Stato, per il quale Castel Porziano ha assunto il ruolo di inviare un messaggio a tutta la comunità per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che sono anche invisibili invisibili, nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza. Alla manifestazione hanno preso parte oltre 1500 persone, tra disabili, anziani e accompagnatori, ma nell'arco di 9 anni più di 20.000 persone sono state ospitate da fine marzo a fine agosto nelle strutture balneari, nell'area del castello e nel parco della tenuta, all'interno del quale gli ospiti hanno effettuato visite naturalistiche. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Il caso Regeni, attesa breve la sentenza per gli 007 egiziani, chiesti un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per la morte del 28enne ricercatore friulano scomparso il 25 gennaio 2016 al Cairo e poi ritrovato morto con evidenti segni di tortura sul corpo. La procura ha richiesto la fine pena mai per Magdi Ibrahim Abdel Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore. Vale oltre $1 trilione il cibo buttato ogni anno nella spazzatura e contro lo spreco alimentare. Domani è in programma una giornata internazionale di sensibilizzazione istituita 7 anni fa dalle Nazioni Unite. Ce ne parla Antonella Mazza-Teruel.
10: Perso dopo il raccolto per problemi logistici prima di arrivare sul mercato, scartato nei locali commerciali, soprattutto cestinato nelle case, il cibo gettato è tanto, troppo nel mondo. Secondo l'ONU più del 32% della popolazione non può permettersi una dieta sana, di contro sul pianeta un terzo circa del cibo viene buttato. Il 60% degli sprechi alimentari avviene a livello domestico, il 28% nella ristorazione e il 12% nella vendita al dettaglio. In Europa ogni abitante butta nell'arco di 12 mesi 130 kg di prodotti alimentari, anche se in Italia la cifra scende a 98 kg a persona. E nel bel paese, secondo il rapporto 2026 della campagna Spreco Zero, più virtuose sono le famiglie con figli, mentre paradossalmente sono i cittadini in difficoltà economica a sprecare più cibo, spesso acquistato in offerta ma in eccesso. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di voli in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop è stato prorogato fino a mezzanotte, lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in calo dello 0,21%. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia. Da Antonella Mitolo una buona serata.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, note di classica. Manuel de Falla, da L'amore stregone, danza rituale del fuoco, con la Chicago Symphony Orchestra, direttore Daniel Barenboim. A seguire dal cappello a tre punte, danza finale, Jota, con la Boston Symphony Orchestra, direttore Seiji Ozawa.

Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato da L'amour e stregone, danza rituale del fuoco. Chicago Symphony Orchestra, direttore Daniel Barenboim. E dal cappello a tre punte, danza finale, Jota, Boston Symphony Orchestra, direttore Seiji Ozawa. RNC, note di classica. Mili Alexeyevich Balakirev. Ouverture su tre temi di canzoni russe. Orchestra Sinfonica di Stato dell'Unione Sovietica. Direttore Yevgeny Svetlanov.

Abbiamo ascoltato Dmitri Alekseyevich Balakirev l'ouverture su tre temi di canzoni russe. Orchestra Sinfonica di Stato dell'Unione Sovietica. Direttore Evgeny Svetlanov. Notte di classica. Béla Bartók, danze popolari rumene. A seguire Astor Piazzolla, Libertango. Jean Golu, flauto di Pan. Alessio Nebbiolo, chitarra.

Abbiamo ascoltato di Béla Bartók Danze popolari rumene e di Astor Piazzolla Libertango, Jean Golu, flauto di Pan, Alessio Nebbiolo, chitarra. RNC, note di classica. Ludwig van Beethoven. Primo movimento, maestoso, allegro con brio e appassionato, dalla sonata numero 32 in Do minore, opera 111, per pianoforte. Registrazione per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il primo movimento, maestoso, allegro, combrio e appassionato, dalla sonata numero 32 in do minore, opera 111. Registrazione per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella.
1: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
0: RNC, Notte di Classica.

Frédéric Chopin. Dai preludi opera 28 ascolteremo il numero 20, il numero 7, il numero 15. Trascrizione di Francisco Tárrega, chitarrista Diego Milanese.

0: Di Frédéric Chopin, dai preludi opera 28, abbiamo ascoltato il numero 20, il numero 7, il numero 15, nella trascrizione di Francisco Tarrega, chitarrista Diego Milanese.
1: RMC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: è tutta un'altra storia.
1: RNC.
2: RNC,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
1: la tua radio,
4: la tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: e più di quanto credi anche a Gallarate. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, un'opportunità per promuovere progetti a sostegno delle persone in difficoltà. Parliamo dell'associazione Santa Eurosia di Gallarate, con noi il prevosto Monsignor Riccardo Festa.
1: Sì, l'associazione Santa Eurosia è un'associazione totalmente strumentale al servizio caritativo delle parrocchie della città di Gallarate ed è nata nel 2020 proprio nel mezzo del Covid, e così è nata l'idea di dare una casa a quelli che non avevano casa, perché in quei giorni erano veramente quelli più in difficoltà. Questa associazione allora ha sistemato una casa che era lì non utilizzata di una parrocchia e abbiamo preparato 12 posti letto, sono delle camere a 2 posti e 2 ne hanno uno solo, ecco, per poter ospitare queste persone. Quindi è un'ospitalità notturna dalle 18 fino alle 9 del mattino, del mattino successivo. Ora adesso ormai siamo già al 6° anno di questo servizio. L'associazione poi ha rilevato anche la mensa del Buon Samaritano, ristoro del Buon Samaritano, questa mensa gratuita di mezzogiorno, e quindi gestisce adesso queste due realtà, la casa di Eurosia. Eurosia è una santa compatrona di Gallarate, e poi il ristoro del Buon Samaritano, che è la mensa gratuita di mezzogiorno. E qui chi viene e mangia gratuitamente nella mensa, e nella casa di Eurosia viene ospitato gratuitamente. Non c'è un limite di tempo, però c'è un lavoro attraverso la collaborazione con la cooperativa legata alla Caritas, la cooperativa Intrecci, per cui facciamo dei progetti sulle persone per poterle accompagnare a un reinserimento sociale. Quindi non è soltanto un dormitorio, è una vera casa, ecco. Quindi questa è la situazione, e adesso le persone, qualcuna è rimasta dentro 6 mesi, qualcuna è rimasta dentro 3 anni, 3 o 4 sono rimasti dentro così lungo tempo, però diciamo normalmente escono con un passaggio in positivo. Dentro questo contesto c'è stato di aiuto anche il contributo dell'8 per 1000. Noi abbiamo ricevuto un contributo dell'8 per 1000 anche per un altro servizio che è collegato a questo sistema di attenzione alla grave emarginazione, che però è gestito direttamente dalle parrocchie. Si tratta del servizio docce, dove si può andare per le docce, per la lavanderia, per far asciugare i vestiti, poi anche per il parrucchiere. Ecco, lì abbiamo comperato delle lavatrici nuove, sono delle lavatrici molto più grosse di quelle che ci sono in casa, perché lì abbiamo circa 60-70 docce ogni settimana, e fanno doccia, si lavano i vestiti, poi li fanno asciugare, eventualmente possono anche integrare qualche vestito come servizio guardaroba, e lì attraverso l'8 per 1000 abbiamo ricevuto il contributo per comprare anche queste lavatrici, ecco, che servivano.
0: Grazie, allora, e buon lavoro, grazie soprattutto per il vostro impegno.
1: Grazie a voi.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400. I'm the Invisible Man.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo, casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che

0: Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

porta come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare,

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Tom tornò a casa di pessimo umore.
1: Tom! Avrei voglia di spellarti vivo!
0: Lo accolse la zia furibonda.
2: Sieta? Che cosa ho fatto?
1: Mi hai fatto fare una bella figura. Vado da Sereny Harper, le racconto il sogno che tu hai fatto, persuasa di farla restare a bocca aperta dalla meraviglia, e mi sento dire da lei che il tuo non era un sogno. Ha saputo da Joy che sei venuto qui quella notte in carne ed ossa e hai sentito i nostri discorsi. Mi hai detto una bugia e mi hai lasciata andare da Sereny Harper senza avvertirmi. Ho fatto una bella figura di una scema. Come cambiavano d'aspetto le cose. La mattina gli era sembrato di aver immaginato uno scherzo bello e ingegnoso, ora invece s'accorgeva di aver commesso un'azione riprovevole. Chinò il capo, confuso.
0: Lì per lì non seppe giustificarsi, poi disse:
2: Zietta, mi spiace, non ci avevo pensato.
1: Bambino, tu non ci pensi mai. Non pensi che a te stesso, piccolo egoista. Arrivi dall'isola Jackson solo per ridere di noi e delle nostre angosce. Poi inventi di aver sognato la realtà e mi prendi in giro. Non fai mai nulla per risparmiarmi un dolore.
2: Zietta, ora capisco di aver fatto male, ma ti giuro che non l'ho fatto per darti un dispiacere e non ero venuto qui per ridere di te.
1: E allora perché?
2: Per dirti di non stare in pena per noi, che non eravamo affogati.
1: Tom, Tom!

0: Sarei la donna più felice della terra se potessi credere a ciò che mi dici. Ma non posso crederci.
1: Invece è proprio così, te lo giuro. Che possa morire se non è vero.
0: Ah, Tom, non dire bugie, te ne prego.
1: Non è una bugia, Zietta, è la verità. Ero venuto per risparmiarti una sofferenza.
0: Darei tutto il mondo per poterti credere. Tutti i tuoi peccati sarebbero perdonati, ma non vedo la ragione. Se eri venuto per parlarmi, perché non l'hai fatto?
1: Perché, vedi, zia, quando tu hai detto del funerale, mi è venuta la buffa idea di arrivare in chiesa proprio in quel momento. Se avessi parlato con te, addio scherzo. Perciò ho rimesso in tasca la corteccia d'albero e sono rimasto muto.
2: Quale corteccia d'albero?
1: Quella sulla quale avevo scritto che non ero morto, ma facevo il pirata. Mi spiace che tu non ti sia svegliata quando ti ho dato il bacio.
2: Le rughe sulla faccia della zia si spianarono e gli occhi si fecero teneri. Mi hai davvero baciata, Tom?
1: Sì, zia, davvero.
2: E perché mi hai baciata?
1: Perché tu eri triste e io provavo tanto, tanto dispiacere e tanta tenerezza per te.
2: Le parole parevano sincere. La vecchia signora non poté nascondere il tremito della voce.
1: Dammi un altro bacio, Tom.
2: E va via, va a scuola e levati dai piedi, disse. Appena egli uscì, essa corse all'armadio e tirò fuori il cencio in cui erano ridotti i calzoni da pirata di Tom. Li tenne per un pezzetto in mano, esitante. Poi disse:
1: no, non voglio cercare. Ha detto una bugia, lo so. Però che bene mi ha fatto.
0: Il Signore gli perdonerà. Certo gli perdonerà, perché l'ha detta a fin di bene, per consolarmi. Non voglio guardare, non voglio convincermi che è stata una bugia.
2: Rimise i calzoni nell'armadio e stette a guardarli. Due volte tese la mano per prenderli e due volte la ritirò. Poi la terza volta si fece coraggio, pensando:
1: era una bugia pietosa, era una bugia pietosa. Non piangerò, anche se me ne assicuro.
2: E frugò nella tasca dei calzoncini. Un momento dopo leggeva le parole scritte sulla corteccia d'albero e piangeva calde lacrime, dicendo:
0: anche se commettesse un milione di peccati, gli perdonerei.
3: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
4: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Abbracciami.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Però lui che guarda me e mi nascondo nella metro.

0: RNC presenta
1: Soul, Soul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Soul, Soul. Giovanni Caccamo, siciliano di Modica. Barocco e cioccolato, io ho in mente questa immagine di Modica.
2: Giusto.
1: È così?
2: Sì, sì.
1: Non sarà solo quello, tanta storia sicuramente. Cantautore, autore per i nostri cantanti più importanti, ma lei è giovanissimo.
2: Sì, sì, sì.
1: Ha cominciato presto, allora torniamo a questo ragazzino che ha fatto il liceo scientifico a Ragusa e poi ha deciso di andare a fare architettura a Milano, ma perché?
2: Perché sognavo di fare il cantautore, diciamo che la mia infanzia è stata molto serena fino a 8 anni circa, poi mio papà ha avuto un cancro.
1: È mancato presto, troppo
2: presto. Sì, è mancato presto. E questi 2 anni, diciamo, della sua vita, conclusivi della sua vita, sono stati per me fonte di grande riflessione, di grande rabbia all'inizio, ma anche di presa di coscienza un po'. Ho cercato di capire verso dove direzionare le vele della mia vita.
1: Architettura.
2: E quindi sognavo di fare il cantautore e mia madre mi disse: sì, ma il lavoro vero quale sarà?
1: Okay.
2: E io le dissi: mamma, il cantautore. E quindi mi sono iscritto alla facoltà di architettura perché la mia seconda più grande passione era l'arte contemporanea, insomma l'architettura. E quindi di giorno studente e la sera sognatore creativo, cercavo di capire come funzionasse l'incastro tra musica e parole per credere nel mio sogno.
1: Forse l'incastro c'era tutte le ore del giorno, non soltanto
2: non soltanto
1: la sera. Nello stesso periodo però ha cominciato a lavorare a un programma in Rai per i ragazzi. Come ci è arrivato alla televisione?
2: Perché diciamo volevo da un lato essere autonomo nella gestione delle mie finanze, delle mie economie, per poter produrre il mio primo disco e questa trasmissione in realtà mi consentiva da un lato di conoscere anche dei produttori, dei manager di cantanti e cantautori e potermi proporre e dall'altro lato appunto di mettere da parte qualche euro per produrre il mio primo disco, perché mio nonno ha una fattoria, mia madre è un insegnante, quindi arrivato a Milano non conoscevo nessuno che potesse aiutarmi in questo mio sogno. Quindi facevo lo stalker, cioè mi appostavo sotto tutte le etichette discografiche per consegnare le mie demo nella speranza che qualcuno richiamasse.
1: Lo stalkeraggio più importante, ci arriviamo, ma mi dica ancora una cosa, lei che musica ascoltava, che musica voleva fare?
2: Ma io ho sempre subito il fascino dei cantautori, quindi i testi per me ho attinto da Lucio Dalla, da Battisti, Battiato, De André, Fossati.
1: Ma la sua è una generazione da rap, non tanto da cantautorato storico.
2: Ma non lo so, io sono sempre stato un po' fuori dalla mia generazione, probabilmente anche a causa, no, di questa finestra emotiva dolorosa della mia vita, quindi mi sono sempre sentito un po' un pesce fuor d'acqua.
1: Allora, un giorno viene a sapere che sta prendendo il sole al mare Franco Battiato e lei lo cerca, si apposta, lo aborda.
2: Sì.
1: Ecco. Ed è diventato di fatto un legame di discepolanza, si può dire così, no?
2: Sì.
1: Tra maestro e allievo.
2: Sicuramente è stato, diciamo, il primo stalking andato a buon fine dopo 38 appostamenti fallimentari in 4 anni a Milano.
1: Non si butti giù così.
2: No, è una constatazione, cioè dopo 38 appostamenti fallimentari avevo quasi deciso di darla vinta a mia madre, quindi tornai in Sicilia per le vacanze estive e le dissi: mamma, guarda, avevi ragione, farò l'architetto con la passione per la musica. E una mia amica mi disse: no, ma non puoi mollare adesso, guarda che Franco Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata. Quindi ho deciso di appostarmi il 9 agosto del 2012 per 4 ore dietro un cespuglio con 40 gradi in attesa che Battiato uscisse di casa. E mia madre furibonda mi disse: ma cosa fai, ti apposti fuori dalla casa della gente, questo è troppo, ti denuncerà per stalking. E io le ho detto: mamma, questa cosa a Milano l'ho già fatta qualche volta,
1: non mi è andata bene,
2: lui potrà ascoltarlo o cestinarlo. Dopo 4 ore lui uscì di casa, mi vide, mi guardò malissimo e mi disse solo: c'è un cd dentro? E io dissi: sì, va bene, ciao. Quindi tornai a casa disilluso. Sì,
1: potevano fare lei il film.
2: Io, insomma, attore
1: e la richiamò.
2: E mi richiamò il pomeriggio 5 volte. Io ero al mare, avevo lasciato il telefono a casa e mi disse: sono Battiato, ho provato più volte a chiamare, ho ascoltato il suo disco, devo dire veramente molto bene. Ci vediamo domani alle 11 spiaggia. e poi l'indomani ci siamo rivisti e mi ha comunicato.
1: Le ha fatto aprire i suoi concerti, sì. Le ha prodotto il primo disco.
2: E quindi sicuramente un'anima, un mentore straordinario.
1: Che cosa amava in lui? Che eredità le ha lasciato?
2: Ma la cosa più preziosa che mi ha lasciato è stato un pomeriggio, ricordo eravamo seduti sul suo divano a Milo e lui mi disse: ricordati che avrai solo una strada per rimanere un uomo libero e artista libero, cercare ogni giorno di scardinare la tua arte da ogni fine, non chiederti come fare ad avere più successo, a vendere più dischi, perché quella è una gabbia d'oro, più avrai successo più ne vorrai, ma chiediti invece di cosa voglio innamorarmi nei prossimi mesi della mia vita, quella sarà la radice del tuo prossimo progetto artistico. Poi ci saranno progetti che avranno più successo, altri meno, ma questo a te non deve interessare, perché tu starai vivendo una vita meravigliosa e la tua arte sarà lo specchio di ciò che sei.
1: Poi c'è stato insomma un'ascesa molto rapida, l'incontro con la Sugar, con Caterina Caselli, che tra l'altro è diventata sua compagna di banco in un programma radiofonico.
2: Sì,
1: è
2: sì,
1: un
2: sì.
1: Mito.
2: Assolutamente, Caterina per me è proprio una mamma musicale, un faro. Io ricordo da piccolo il 40% dei dischi che amavo avevano questa piccola S dietro, Sugar, e leggevo e dicevo: ma dove sarà? Cos'è? Quindi per me lei era un po' un sogno che poi
1: padri
2: si è concretizzato.
1: Padri nobili, una bella fortuna rispetto a momenti anche di dolore, no? E di perdita, di paternità. Ma lei ha continuato a frequentare la radio e la TV. A un certo punto l'abbiamo vista anche co-condurre lo Zecchino d'Oro,
2: sì.
1: Scrivere canzoni per lo Zecchino d'Oro.
2: Sì.
1: Quindi comincia questo legame con i frati dell'Antoniano e da frati al Papa è stato un passo veloce.
2: Ah sì, io mi sono sempre lasciato trasportare un po', come dicevamo prima, dal monito di Battiato, da tutto ciò che in qualche modo a livello energetico e di esperienza di vita mi stimolasse, e quindi laddove risiedeva dal mio punto di vista una percentuale di Giovanni, e allora quella era una cosa da fare, un'avventura da tentare, quindi avendo sempre comunque la scrittura come centro, cioè se dovessi restituirle insomma un po' la mia essenza, sicuramente la mia essenza è quella di scrivere, cioè trasformare in parole la mia vita o le vite altrui, ciò che mi emoziona.
1: Sì, infatti i suoi testi sono pesanti, non nel senso che sono noiosi, ma nel senso che sono da pesare, parola come parola è scelta con cura, appunto, la cura delle parole. Diceva Nanni Moretti tanti anni fa, lei non era ancora nato, che le parole sono importanti, oggi ne hanno sempre di meno, anche perché corrono troppo veloci. Lei sulla parola, poi torniamo anche agli altri progetti, ma sulla parola ha costruito forse il suo progetto più importante.
2: Sì.
1: E qui c'è il côté della musica che diventa anche impegno culturale e non soltanto culturale. Su suggerimento di Andrea Camilleri, altro siciliano doc,
2: sì.
1: Cos'è nato?
2: Ma è nato un disco ed è nato un progetto collettivo che si è trasformato in una missione di vita, perché lui disse: sono molto preoccupato dal futuro, ma sono sicuro che i giovani salveranno il mondo facendo partire un nuovo umanesimo della parola. E quindi ho deciso di rispondere a questo appello inizialmente come artista, scrivendo il mio ultimo disco Parola, in cui ogni canzone è ispirata a dei testi di letteratura.
1: Quindi, letti da personaggi del livello di Liliana Segre, Patti Smith, qualche altro siciliano noto,
2: sì,
1: Fiorello.
2: Sì, Fiorello, sì, sì, Michele Placido, esatto. Willem Dafoe, che hanno dato voce a questi testi di letteratura. Poi con Patti Smith abbiamo fatto un concerto al Maxi e con la figlia Jessie per presentare questo disco, e quella notte che rimarrà per me indissolubile per sempre, e quel sogno a occhi aperti di duettare con lei, mi sono detto: ma la risposta di un singolo artista non sarà mai sufficiente a far partire un nuovo umanesimo, servirebbe la risposta di migliaia di giovani, anche perché Camilleri si era rivolto a tutti i giovani. E quindi ho deciso di lanciare un concorso di idee a tutti i giovani italiani prima, e poi con le Nazioni Unite, Harvard, Yale, a tutti i giovani del mondo, chiamato Parola ai Giovani, poi Youth and Future, per capire come le nuove generazioni immaginano il futuro, cioè cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo? Questa è la domanda che è stata posta a decine di migliaia di giovani. Abbiamo raccolto più di 3.000 testi in 6 lingue diverse e in qualche modo delineato una fotografia di come le nuove generazioni vorrebbero il futuro e alcune idee concrete per innovare la società. tanti ragazzi e ragazze oggi hanno spento il motore dei sogni.
1: E perché secondo te?
2: Ma ci sono tanti motivi. In una parte di mondo diciamo che il benessere si è trasformato in un inibitore di sogni e prospettive, paradossalmente, ma anche il virtuale, le guerre, la pandemia, l'incomunicabilità, questa società sempre più performativa. In un'altra parte di mondo invece i sogni fioccano, ma le possibilità per concretizzarli sono troppo
1: poche.
2: Chi
1: sta peggio?
2: E quindi solo attraverso il dialogo tra queste due realtà possiamo riaccendere il motore dei sogni e dando voce a chi non ha voce. Quindi il mio obiettivo è creare dei defibrillatori per le coscienze che possano riaccendere il motore dei sogni di chi si è spento. Il primo è stato un libro edito da Treccani che si chiama Manifesto del Cambiamento, con 70 dei testi italiani più luminosi. Il secondo è stato la riedizione internazionale con i testi ricevuti da ogni parte del mondo, Manifesto for Change. E adesso il capitolo più importante sarà un film diretto dal regista premio Oscar Luc Jacquet, che racconterà il viaggio di Arc of Change che si è concluso poche settimane fa. Abbiamo ripercorso la tratta atlantica degli schiavi dall'isola di Capo Verde a Paramaribo in Suriname con 10 giovani da tutto il mondo.
1: E che avete fatto?
2: Abbiamo discusso, ogni giorno avevamo una tematica principale, diciamo protagonista, e ogni storia di ognuno di queste, di ognuna di queste 10 anime rappresentava uno dei temi che stanno più a cuore alle nuove generazioni. Abbiamo scritto un manifesto con i valori in cui le nuove generazioni si riconoscono e alcune idee concrete per cambiare il mondo.
1: E a lei cosa sta più a cuore? Me ne dica una.
2: Ma forse il disarmo in questo momento. Ma sceglierne una è complicato.
1: Beh,
2: direi
1: sì.
2: Anche insomma,
1: direi che già con la pace avremo una base buona per cominciare,
2: sì,
1: a mettere,
2: esatto,
1: a posto le altre,
2: esatto,
1: cose.
2: Esatto, serve quella.
1: Senta, ma Papa Francesco, che ho nominato prima in questo progetto, che c'entra?
2: A un certo punto, dopo aver girato le università, le carceri, i centri di accoglienza in Italia, nasce il desiderio di tanti ragazzi e ragazze di riunirsi fisicamente, fuori dal mondo virtuale, e quindi nasce l'idea di riunirci 15 in rappresentanza dei migliaia che hanno partecipato al progetto in un luogo straordinario, e quindi abbiamo pensato alla stanza della segnatura di Raffaello.
1: Così,
2: sì,
1: posto a caso.
2: Alla scuola di Atene, sì, che di fatto è un po'
1: il manifesto
2: simbolo
1: dell'umanesimo.
2: Sì.
1: Esatto.
2: E quindi sognando abbiamo per diversi mesi provato a ricevere l'autorizzazione per fare questa riunione, che alla fine è arrivata, ed è arrivata anche una proposta di Papa Francesco di scrivere una prefazione a questo libro e scrivere una lettera che poi abbiamo letto all'inizio di questa riunione, cioè per 5 ore siamo stati chiusi nella stanza della segnatura a discutere di cambiamento e futuro.
1: Ma poi lei ha suonato al Giubileo, ha suonato al Sinodo dei Giovani, cioè ha una certa attenzione e stima e fan club nel mondo cattolico, tra i giovani cattolici, abbastanza forte. Se lo aspettava?
2: Ma io parlo, diciamo, al cuore di chiunque percepisca un desiderio di profondità, di chiunque si ponga delle domande. Per me, tendenzialmente lo facciamo tutti, semplicemente c'è chi ha anche la fortuna o la capacità di esserne consapevole e condividere questa ricerca con gli altri, e c'è chi rimane invece magari un po' più imprigionato nella timidezza.
1: Il mondo le soffoca abbastanza le domande, però,
2: sì,
1: non ha,
2: esatto,
1: molta voglia.
2: Sì, sì, sì. E invece secondo me dovremmo imparare a condividere le nostre fragilità, le nostre sconfitte, i fallimenti, perché fanno parte del cammino.
1: So che suo papà, l'ha detto in un'intervista, era molto religioso, anche la mamma, suo papà era molto devoto anche alla Madonna di Fatima.
2: Sì.
1: Ma lei è credente?
2: Ma come si fa a non esserlo?
1: Ah,
2: cioè,
1: non lo so.
2: È talmente.
1: Sa che la maggior parte dei giovani, anche se credono, si vergognano a dirlo?
2: Esatto, è quello.
1: Perché?
2: Cioè, penso che, allora, per me, io ho una spiritualità in divenire che è costruita.
1: Tutti.
2: Esatto, sì, che è costruita ed è frutto di tanti input diversi. C'è una cosa che bene o male accomuna quasi tutte le religioni, cioè che la nostra traiettoria futura, anche al di là della nostra vita terrena, sarà il frutto delle energie che abbiamo scelto di mettere in gioco durante la nostra vita. Quindi c'è solo una certezza, no, che noi abbiamo oggi di fronte a questo mistero straordinario che è la vita, cioè che siamo arbitri delle nostre scelte quotidiane, e questa è l'unica responsabilità che abbiamo: agire per il bene o per il male, per il buio
1: bene
2: o per la luce.
1: Nostro e altrui. Però le avrebbe detto il Papa, sicuramente l'altro è questo, che Gesù ha detto che lui è la via, la verità e la vita.
2: Sì, ma io sono convinto che sia più importante il processo anche arrendersi al nostro limite, cioè avere la consapevolezza del fatto che siamo limite, cioè, ma in un senso molto tenero del termine. Non voglio limitare la nostra straordinaria missione di vita, ma semplicemente essere al servizio della vita. Cioè, la natura ha tanto da insegnarci, e dovremmo imparare ad attingere a rimanere quasi inermi di fronte a questa grandezza, che può essere una grandezza di costruzione o di distruzione, perché abbiamo alterato, no, gli equilibri del mondo. Quindi San Francesco, cioè, ci sono tanti maestri che possono insegnarci tanto. Quindi secondo me, al di là della definizione singola, la cosa che io voglio spingere ognuno a fare, ogni giovane a fare, è: siate anime in cammino, cioè ponetevi delle domande, anche se le risposte non le troverete magari facilmente.
1: E spendetevi per il bene, sì, non per la piccola cerchia ristretta, spesso virtuale, esatto, in questa bolla in cui qualcuno vi ha messi, perché poi c'è sempre qualcuno a cui fa,
2: certo,
1: comodo,
2: certo,
1: stringere le persone. No, volevo tornare a un altro suo... Beh, innanzitutto volevo una parentesi. Lei ha scritto un libro dedicato a sua mamma, una corrispondenza con
2: lei,
1: mamma,
2: proprio, sì, sì.
1: Dialogo con sua mamma. Ma perché?
2: Perché a un certo punto mi sono detto: ma mio papà non c'è più, avrei tante domande da porgli, ma queste domande sono sorte quando effettivamente non avevo più la possibilità di porgliele, no? E quindi mi sono detto: ma effettivamente mia madre, che invece è qui accanto a me, quanto la conosco davvero? Cioè, quanto conosciamo le persone che amiamo, e quanto invece le diamo un po' per scontato? Cioè, stanno lì. E quindi solo quando poi perdiamo questi affetti, allora parte una sorta di narrazione: quante cose avrei potuto chiederle. E invece ho detto: voglio fare questa cosa adesso, e abbiamo iniziato a scriverci queste lettere e raccontarci, al di là dei ruoli, appunto, le nostre vite, le nostre verità.
1: Sarà molto orgogliosa di lei la mamma, o no?
2: Penso di sì.
1: Eh?
2: Sì, sì, dai, ne sono certo.
1: Ma poi com'è arrivato a cantare con Patti Smith? Che ha fatto? Le ha telefonato un giorno, dice: no.
2: Ci siamo conosciuti.
1: Night, mi piace.
2: Ci siamo conosciuti tramite un'amica, Simona. Eravamo a cena a Milano, e c'era la figlia di Patti, che è una ragazza straordinaria, Jessie, ed è molto... ha molto a cuore tutta la battaglia legata all'ambiente, al cambiamento climatico, alla crisi climatica. E poi da lì, quando ho scritto questa canzone Il Cambiamento con Amara, ho detto: sicuramente la voce di Patti in dialogo con la figlia, come metafora del dialogo tra madre natura e le sue creature, potrebbe essere veramente straordinaria. E quindi da lì...
1: Beh, lei ha scritto canzoni per i nomi, le voci, le gole, le ugole più importanti anche della musica italiana. Come funziona questo legame? Cioè, si mandano i testi oppure si crea una complicità, un rapporto di sintonia, di amicizia?
2: Ma per quanto mi riguarda, la maggior parte delle canzoni sono nate da amicizie o da una richiesta di un artista, da un incontro. Quindi sicuramente c'è sempre una radice relazionale, per quanto mi riguarda, o artistica. Quindi poi ogni creatura, ogni canzone ha una sua storia, però sicuramente è bellissimo poter essere sarto di canzoni, di armonie che poi prendono vita grazie...
1: Ma si scrive su commissione, su proposta di temi, o i temi sono suoi?
2: No, penso che si scriva quando si pensa di poter essere contributo e di poter unire i propri pensieri, le proprie idee con le idee di un altro artista. Quindi è come fare l'amore, cioè è una cosa bellissima, delicatissima.
1: Ho detto all'inizio che lei ha scelto una strada bella, arricchente, ma anche complessa, perché è un po' di nicchia. È abbastanza riservato, è una persona che sceglie le sue presenze, il suo porsi anche mediaticamente, insomma, con uno stile un po' particolare, un po' diverso magari da molti suoi coetanei.
2: Sì, ma diciamo appunto, torniamo alle parole di Battiato, no?
1: Esatto.
2: Scardinare l'arte dal fine. Sicuramente quello che faccio, cerco il più possibile di
1: Che
2: far
1: si
2: sì che
1: diffonda,
2: sia
1: perché sennò,
2: autentico.
1: sì, però deve anche essere conosciuto,
2: Certo,
1: no?
2: assolutamente. Quindi sicuramente viviamo in anni pieni di rumore, di distrazioni. Un po' perché c'è questo pensiero, penso erroneo, del fatto che in un momento di difficoltà si debba alleggerire la
1: Certo.
2: quotidianità, cioè come se diciamo, mettere in moto un pensiero possa essere un ulteriore appesantimento di una quotidianità. Invece a volte mettere in moto un pensiero alleggerisce perché ci aiuta a capire verso dove andare per avere una vita invece più luminosa, più serena, più consapevole. Quindi io sono convinto che ci siano, anzi sono certo che ci siano tantissime persone che hanno voglia invece di emozionarsi, di piangere, di sorridere
1: Di
2: con la
1: pensare,
2: musica, di
1: basterebbe pensare.
2: pensare. Esatto.
1: C'è un album che, insomma, di cui ho ascoltato i testi uno a uno, mi ha molto colpito, che si intitola Eterno. Perché e che cos'è l'Eterno per lei?
2: Eterno è un cofanetto d'amore, è una canzone, è un disco che sono nati dalla convinzione che solo l'amore può salvarci. Che ognuno debba trovare la sua chiave di lettura per l'amore. L'amore inizia da un amore, diciamo, riflesso, cioè quindi un amore per noi stessi, un amore per il creato, un amore se si ha la fortuna poi di incontrare l'anima della tua vita, hai anche la possibilità di sperimentare quell'amore. L'amore per i nostri familiari, per i nostri amici, ma l'amore per il silenzio. E quindi secondo me è un disco particolarmente significativo per me perché ha delle radici profonde. Dopo un lungo cammino di, come le raccontavo, di rabbia, di non accettazione della morte, che invece ha un ruolo straordinario per me, una delle mie parole di cambiamento è la parola morte. Ne parlo sempre anche ai miei concerti, paradossalmente, ai miei incontri con i ragazzi e le ragazze in giro per le università, perché la morte è sorella, come direbbe qualcuno, come ha detto
1: È un
2: saggiamente
1: tuffo
2: qualcuno.
1: nell'eterno?
2: È un tuffo nell'eterno, è ciò che rende la nostra vita eterna, cioè è quel limite posto a un numero infinito di giornate che noi avremo a disposizione, che rende quelle giornate più preziose. Ricordo i saggi che si salutavano dicendo Memento Mori ed era un grande augurio. Oggi, quando parliamo di morte, ci tocchiamo, facciamo dei gesti scaramantici, ma in realtà forse dovremmo, più che Memento Mori, dovremmo ricordarci di vivere, cioè chiederci ogni giorno: ma io in vita sono realmente vivo?
1: Ma soprattutto perché sono qui e che cosa
2: Perché so qual è
1: serve
2: la mia
1: il
2: missione
1: mio
2: di vita?
1: vivere.
2: Esatto, sì.
1: E quale canzone ci ascoltiamo di Giovanni Caccamo per salutarci? Cosa ha
2: Ma
1: scelto?
2: in attesa di un tour con l'orchestra sinfonica che è stato da sempre il mio sogno, che si chiamerà L'Alba dentro l'Imbrunire, partirà l'11 giugno dal Teatro Dal Verme di Milano e raggiungerà un po' tutta l'Italia, io le direi Partenope, che è il mio ultimo singolo, è la sorella minore di Ark of Change, del viaggio, quindi sentirete un po' Ulisse, i marinai, le sirene, questo dialogo diciamo tra tentazione e bellezza e vita.
1: Grazie.
2: Grazie a lei.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: RNC in blu.
2: RNC, note di classica.

0: radio con tante radio dentro. RNC in blu.
1: Notte di classica.

Abbiamo lasciato il giorno di Dio e siamo entrati nel giorno dell'uomo, lunedì. Questa giornata è trascorsa nel lavoro, nello studio, nella fatica o nella malattia o nella solitudine. Siamo riusciti a consacrarla al Signore, perché tutto è preghiera soffrire, è il massimo del pregare, è preghiera lavorare, è preghiera studiare, ma bisogna offrire questi momenti a Dio come soave preghiera. L'abbiamo fatta, o magari non solo non l'abbiamo fatta, ma ci siamo allontanati dal mistero dell'amore di Dio, come il figlio del prodigo che ha scrollato di dosso la paternità per andare nel paese lontano del peccato, per esempio il peccato della bestemmia. Viviamo in un mondo dove in tanti si bestemmia, si cammina in mezzo a bestemmiatori ed è facile diventare un bestemmiatore. Dio non voglia. Come abbiamo trattato il nome di Dio in questa giornata, questo nome santissimo che deve riempirci il cuore di commozione al solo pensiero che si è fatto uomo e ha steso le braccia sulla croce e morendo ha pagato per i peccati dell'umanità. Se ho usato male questo nome, Signore, misericordia, non lo farò più.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, affinché io tutto il giorno rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo la mia.
1: Tu sei buono, Signore, perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno della angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi
2: nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguali le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
2: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
2: Ti loderò, Signore, Dio mio, il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
2: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassione, nel tuo amore, Dio fedele.
1: Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
2: Dammi

0: sei buono, Signore, e perdoni. Lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
0: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché

0: lasciarsi, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica. Alexander Borodin, terzo movimento, notturno andante in la maggiore, dal quartetto per archi numero 2 in re maggiore. Quartetto Borodin, Ruben Agaronian e Andrei Abramenkov, violini, Igor Naidin, viola, Valentin Berlinski, violoncello.

0: Di Alexander Baradin abbiamo ascoltato il terzo movimento notturno andante dal quartetto per archi numero 2 in re maggiore, quartetto Baradin. Ruben Agaronian e Andrei Abraminkov, violini. Igor Naijin, viola. Valentin Berlinski, violoncello.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. John Shepherd, In pace, e a seguire di William Byrd, Emendemus in melius, coro da camera di Torino, direttore Dario Tabbia.

Di John Shepherd abbiamo ascoltato In pace e a seguire di William Byrd e Emendemus in Melius. Coro da camera di Torino. Direttore Dario Tabia. RNC Note di classica. Antonín Dvořák. Terzo movimento. Finale, allegro giocoso ma non troppo, dal concerto in La minore, opera 53 per violino e orchestra. Solista Uto Ughi. Orchestra Filarmonia, direttore Leonard Slatkin.

di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il terzo movimento finale, allegro giocoso ma non troppo, dal concerto in La minore, opera 53 per violino e orchestra. Violino Utoughi, orchestra Philharmonia, direttore Leonard Slatkin. Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Primo movimento, allegro moderato dalla sonata in do maggiore K330. Pianista Boris Petrushansky.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il primo movimento dalla sonata in do maggiore K330. Pianista Boris Petrushansky. RNC Note di classica. Richard Strauss, aus Italien, dall'Italia, Fantasia Sinfonica Opera 16, scritta da Strauss durante il suo primo viaggio in Italia, completato poi a Monaco, e qui eseguita nel 1887. Ascolteremo l'ultimo movimento, Scene di vita napoletana, nel quale è ripreso il popolare motivo Funiculi, Funiculà, con sdegno della critica e soddisfazione di Luigi Denza, che ottenne i diritti d'autore. Orchestra Stadtkapelle di Dresda. Direttore Rudolf Kempe.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Aus Italien, dall'Italia, Fantasia Sinfonica, Opera 16, Orchestra Staatskapelle di Dresda, direttore Rudolf Kemp. RNC, Note di Classica. Manuel de Falla, da El Amor Brujo, Danza Ritual del Fuego, Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Carlo Maria Giulini, a seguire da El Sombrero de Tres Picos, Danza Final Jota, con la Philadelphia Orchestra, direttore Riccardo Muti.

Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato da El Amor Brujo, Danza Ritual del Fuego, Berliner Philharmoniker, direttore Carlo Maria Giulini, e da El Sombrero de Tres Picos, Danza Final Jota, Philadelphia Orchestra, direttore Riccardo Muti. RNC, Note di Classica. Domenico Cimarosa. Quattro sonate. In Do minore, in Sol maggiore, in La minore, in Do maggiore. Roberto Cognazzo sullo storico fortepiano del Museo Accorsi di Torino.

0: Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato quattro sonate, in Do minore, in Sol maggiore, in La minore, in Do maggiore. Roberto Cognazzo sullo storico fortepiano del Museo Accorsi di Torino.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Punti di vista. Un altro modo di intendere le avventure di uomini e dei. Con rispetto sparlando, cantando, suonando e ballando. Il suono e la voce. Suonar. Diversi.

che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Queste Bacco e Arianna, belli, e l'un dell'altro ardenti, perché il tempo fugge inganna, sempre insieme stan contenti. Queste ninfe d'altre genti sono allegre tuttavia, chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Questi lieti satiretti delle ninfe innamorati, per caverne e per boschetti han lor posto 100 agguati. Or da Bacco riscaldati, ballon, salton tuttavia, chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Queste ninfe anche hanno caro da lor essere ingannate. Non può fare amor riparo se non gente rozza ingrate. Ora insieme mescolate, suonon, canton tuttavia. Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Questa soma che vi è andriato sopra l'asino è sileno. Così vecchio, ebro e lieto, già di carne d'anni pieno. Se non può star ritto, almeno ride e gode tuttavia. Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Mida vi è andrieto a costoro, ciò che tocca oro diventa. E che giova aver tesoro s'altri poi non si contenta? Che dolcezza vuoi che senta chi ha sete tuttavia? Chi vuole essere lieto, sia. Di domani non c'è certezza. Ciascun apra ben gli orecchi, del doman nessun si paschi. Oggi siam giovani e vecchi, lieti ognun femmine e maschi. Ogni tristo pensier caschi, facciam festa tuttavia. Chi vuole essere lieto, sia. Di doman non c'è certezza. Donne e giovinetti amanti, viva Bacco e viva amore. Ciascun suoni, balli e canti, arda di dolcezza il core. Non fatica, non dolore, ciò che a esser convien sia. Chi vuole esser lieto, sia. Di domani non c'è certezza.

Jacques Offenbach, Orfeo all'inferno. Opera buffa in due atti su libretto d'Hector Crémieux e Ludovica Lévy. Versione del 1858. Personaggi ed interpreti. Euridice, Nathalie Dessay. Giove, Laurent Nourrit. Aristeo e Plutone, Jean-Paul Fouchécourt. Orfeo, Yann Beron. L'opinione pubblica, Ewa Podels. Cupido, Patricia Petitbon. Diana, Jennifer Smith. Venere, Véronique Jean. Giunone, Lydia Pruvot. John Styx, Stephen Cole. Mercurio, Étienne Lecroix. Minerva, Virginie Pochon. Coro e orchestra dell'Opéra National de Lyon. Maestro del coro, Alan Woodbridge. Orchestra da camera di Grenoble. Direttore, Marc Minkowski. Atto primo.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Di Jacques Offenbach abbiamo trasmesso il primo atto di Orfeo all'Inferno. Opera buffa in due atti su libretto d'Hector Crémieux e Ludovica Lévy, versione del 1858. Personaggi ed interpreti: Euridice, Nathalie Dessé, Giove, Laurent Nourry, Aristeo e Plutone, Jean-Paul Fouchécourt, Orfeo, Yann Beron, L'opinione pubblica, Ewa Podels, Cupido, Patricia Petitbon, Diana, Jennifer Smith, Venere, Véronique Jean, Giunone, Lydia Pruvot, John Styx, Stephen Cole, Mercurio, Etienne Lecroix, Minerva, Virginie Pochon, Coro e Orchestra dell'Opéra National de Lyon, Maestro del Coro, Alan Woodbridge, Orchestra da Camera di Grenoble, Direttore, Marc Minkowski. Atto secondo.

Pit-